0: ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 chilometri, ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate.
1: In Italia maltempo arrivato o in arrivo in diverse regioni, in particolare nel centro-nord, con temporali intensi, raffiche di vento e grandinate. Allerta gialla in quasi tutto il nord, arancione in Toscana, dove nelle scorse ore ci sono stati nubifragi, in particolare nel Mugello, in provincia di Lucca, lo vedete, poi di Pistoia, Prato e Firenze. Nelle Marche, che sono già reduci da una settimana di pioggia, un violento temporale nel Pesarese con diversi alberi caduti. Sembrava mancare solo una firma, forse invece le cose si complicano per Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. In questione c'è la sua ricca sponsorizzazione per una piattaforma russa di scommesse e ora Malagò potrebbe ripensarci. Stefano De Agostini.
2: L'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale è già in bilico, prima ancora di cominciare, con il presidente della Federcalcio Malagò che sta riflettendo se procedere con la nomina. Nelle ultime ore, infatti, si è accesa la polemica sul suo ruolo di testimonial di Fonbet, società di scommesse russa, con tanto di viaggio a Mosca 2 mesi fa, anche se l'interessato è pronto a rescindere il contratto. Non solo, il figlio Niccolò collabora con una società di procuratori sportivi, come anche quello di Maldini, sollevando una questione di opportunità. A questo si aggiungono i dubbi sul curriculum di Pirlo allenatore. Quarto posto con la Juve, breve avventura in Turchia, settimo con la Samp in Serie B e poi l'esperienza nel campionato cadetto degli Emirati Arabi. Come spesso accade, la politica entra nel mondo del pallone con una perplessità bipartisan, dal presidente del Senato La Russa al centro-sinistra, PD Azione più Europa, fino al ministro dello sport Abodi, che dice le scommesse sono sempre un azzardo. Le prossime ore decisive per capire se Malagò confermerà Pirlo o virerà su Conte o Mancini.
1: Prima di salutarvi vi lasciamo come tutte le domeniche al nostro fuorilinea, oggi un percorso che parte dalla scultura, passa da cinema e letteratura, arriva fino al jazz rock di un grande della batteria. Il TG3 oggi torna qualche minuto dopo le 14.10, dopo l'informazione regionale. Grazie per essere stati con noi e buona domenica.
3: Marmo di Carrara, bronzo e acciaio sono i materiali delle sculture di Gustavo Velez, che crea con le sue forme un'illusione di leggerezza, costruita sfidando la gravità. L'artista colombiano ha scelto da 30 anni Pietrasanta per la sua attività, entrando in rapporto profondo con le maestranze artigiane del luogo. Buongiorno e bentornati a Fuorilinea. Le dimensioni dell'equilibrio è il titolo di una mostra diffusa di Gustavo Velez che si svolge in diversi luoghi e piazze di Pietrasanta fino al 20 settembre 2026. Le sue opere monumentali dialogano con lo spazio pubblico per essere non solo ammirate ma anche abitate. È un inno alla voglia di vivere il film Sunny Dancer, presentato in anteprima al Giffoni Film Festival, che affronta il tema delicato della malattia durante l'adolescenza. Protagonista l'attrice britannica Bella Ramsey.
4: È da anni che veniamo qui al CRF e continuiamo a tornarci. Fa questo effetto.
5: Ho sempre desiderato fare un film corale, racconta il regista Georges-Jacques. I toni sono quelli della commedia e un film leggero, nonostante il tema difficile.
6: Ehi, provate a comportarvi male con mia figlia, ok? E il cancro sarà l'ultimo dei vostri problemi.
5: Sunny Dancer, presentato in anteprima al Giffoni Film Festival, è un film indipendente a basso budget che racconta con ironia e sensibilità una storia importante, quella di un gruppo di adolescenti che convivono con il cancro e lottano contro lo stigma della malattia per essere guardati di nuovo come persone, ragazzi della loro età con soli.

0: sono trasformata in un mostro.
1: È una ragazza che ha vissuto qualcosa di straordinario, ma sotto tutto questo però è una normale adolescente con le paure tipiche di quest'età, spiega l'attrice.
2: Questo camp non serve a sopravvivere, ma a darci una chance per vivere davvero.
1: Un film sulla speranza e la voglia di vivere che ricorda quanto sia importante che una diagnosi non definisca una persona.
0: Stanno... Batti il colpo, imbecille! No. Avanti, arrenditi, cazzo!
3: No!
1: I protagonisti chiedono una cosa fondamentale: essere visti come esseri umani, conclude Bella Ramsey.
2: Sembri diversa oggi.
0: Diversa?
2: Più felice.
0: Ah sì?
2: Sì, magari è la nostra influenza.
0: Certo, voi siete così divertenti.
4: Tra vita personale, impegno letterario e pubblico, Stefano Petrocchi racconta la scrittrice Maria Bellonci nel suo romanzo privato.
5: In un cortile di Castel Sant'Angelo, per un lavoro che sta scrivendo su Isabella d'Este, Maria Bellonci prende fotografie che le servono come appunti visivi.
6: Maria Bellonci è stata una scrittrice abbastanza unica nel suo genere. Ha scritto occupandosi di figure storiche, soprattutto del Rinascimento italiano, e lo ha fatto lavorando sui documenti a cui accedeva di prima mano andando a scavare negli archivi di mezza Italia.
7: Nel libro lei rivela che una delle figure centrali del romanzo Rinascimento privato si ispirava all'esperienza personale di Maria Bellonci. Di cosa si tratta?
6: Molti anni prima di pensare di scrivere questo romanzo, circa 9 anni prima, nel 74, incontra un personaggio che bussa alla sua porta, un prete canadese, André Desjardins, che però non le rivela di essere un sacerdote, lo farà soltanto con una lettera successiva. Però evidentemente è accaduto qualcosa durante quel breve dialogo, che appunto che 9 anni dopo se ne ricorda e immagina un personaggio inventato, appunto Robert de la Pole, prete inglese, non canadese, che corrisponde con Isabella d'Este e diventa in qualche modo un innamorato platonico e un informatore segreto della marchesana di Mantova.
7: Scrittrice, ricercatrice raffinata, ma anche organizzatrice culturale. Come si conciliano queste due anime della figura della Bellonci?
6: Maria Bellonci non è riuscita mai a conciliare fino in fondo questi due aspetti. Ha scritto i suoi primi due libri, che hanno avuto un notevole successo prima di fondare nel 1947 il premio Strega. Poi il premio le ha assorbito quasi ogni energia e infatti per circa 25 anni non è più tornata alla narrativa.
8: Quest'anno, signora Bellonci, la 14ª edizione del premio Strega mi sembra che si apra particolarmente sotto il segno della polemica.
9: Veramente? Tutti gli anni il premio Strega è sotto il segno della polemica, anzi direi che questa è la sua forza.
7: Quest'anno il premio Strega ha compiuto 80 anni, come porta la sua età?
6: Ma direi che è un premio assolutamente vitale, che è cresciuto nel tempo, vuole essere un marchio di qualità letteraria che ha cura del mondo del libro, che si rivolge ai lettori e ogni anno indica un lettore ideale, quali sono i libri di saggistica, di poesia, di narrativa italiana o europea che vale la pena essere letti.
4: Un nuovo album e brani storici. A Roma, la casa del jazz, Billy Cobham, una leggenda della batteria che nella sua straordinaria carriera ha spaziato tra generi differenti.
10: Nelle sue mani la batteria è diventata uno strumento rivoluzionario, fondendo improvvisazione jazz e la forza travolgente del rock. È il leggendario Billy Cobham, divenuto popolare dagli anni 70 per un inedito approccio tecnico e fisico al suo monumentale kit di tamburi.
11: Maybe 6 years old.
12: Avevo forse 6 anni, mio padre aveva un amico batterista e mio fratello suonava le maracas energicamente. Guardandolo ho avuto l'idea di suonare la batteria in quel modo. Mi hanno detto: così non si può fare. Ma perché? Abbiamo due braccia, due gambe, possiamo suonare da una parte, dall'altra. Non abbiamo bisogno di incrociare le braccia.
10: Il musicista ha fatto tappa alla Casa del Jazz di Roma.

0: ma nell'ambito del tour Time Machine.
1: We play who we are.
2: Suoniamo quello che siamo, da dove veniamo, cercando di rendere più chiaro dove la musica può andare in futuro.
1: In the future.
0: Una lunghissima carriera iniziata già negli anni 60 e che lo ha visto accanto a grandi star, da Horace Silver a Miles Davis a Peter Gabriel, sperimentando nuovi generi.
1: Rock, which comes out of jazz.
2: Il rock viene dal jazz e anche dalla musica folk. Puoi chiamarli in modo diverso, ma le radici sono quelle. Ma se sei un musicista jazz, non puoi suonare pop. È incredibile la razza umana.
1: It's the underbelly of the human race, yeah.
0: In Italia ha suonato tra gli altri con Pino Daniele, Tullio De Piscopo e Tony Esposito.
2: Con Pino Daniele è stata un'esperienza molto breve.
1: Rita Marco Tulli
2: mi ha molto impressionato. Con gli altri è stato un battito di ciglia.
1: But the rest was like a blink.
3: E per oggi Fuori Linea finisce qui. Continuate a seguirci e scriveteci a tg3cultura@rai.it. Noi torniamo domenica prossima. Da tutti noi una buona giornata.
4: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Al nord piogge e temporali interesseranno un po' tutte le regioni. Ci saranno precipitazioni intense con possibili grandinate che interesseranno anche e soprattutto l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia. Sulle regioni centrali arriva il maltempo dalle prime ore del pomeriggio. Ci saranno anche qui temporali che interesseranno in particolar modo la Toscana, l'Umbria e il Basso Lazio. Piove anche sulle restanti regioni. Al sud peninsulare, dal tardo pomeriggio sera, arriveranno anche qui delle piogge che interesseranno particolarmente la Campania, la parte più settentrionale, il Molise e l'area garganica. I fenomeni anche qui risulteranno a carattere temporalesco. Meglio il tempo sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sicilia, dove piove solo sulle coste orientali, mentre sulla Sardegna qualche nube in più interesserà il settore occidentale e quello settentrionale, con rovesci e temporali. Domani ci sarà un miglioramento del tempo, il nord ed il centro sarà per lo più soleggiato, fatta eccezione di qualche pioggia in area appenninica. Resta qualche debole instabilità al sud che interesserà un po' tutte le regioni, ma saranno fenomeni deboli. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione sia al nord che al centro e resteranno stabili al sud.
4: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
6: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
7: Sono anni che gioco. Non è giusto.
8: Ma cos'è?
9: Bodwell?
8: Sì, quindi?
6: È morto.
8: Altro che morto, è stecchito.
6: Sai cos'è questo? È il biglietto vincente.
8: Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
10: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
8: No.
10: Perfetto, la risolveremo all'antica.
11: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien, come una volta, venerdì 21:15, Rai 3.
12: Sono la moglie di Odisseo.
13: È morto.
12: Non per me.
13: Nessuno è mai tornato.
14: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
15: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
16: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
17: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
12: Sceglierò presto.
14: Quando?
12: Quando avrò finito la tela.
17: Chi sei tu?
15: Ithaca, il ritorno. Venerdì 7 agosto, 21:15, Rai 3.
18: Quello che ero io mancava a lui e quello che era lui mancava a me.
19: Tu chiamale se vuoi emozioni.
15: Lucio per amico, ricordando Battisti. Martedì alle 21:15, Rai 3.

0: Oggi sono qui perché ho dovuto portare il mio pesciolino, un piccolo Zuko, a una visita. Purtroppo Zuko è da un po' che non sta bene. Le pinne che iniziavano a scolorirsi o la bolla che ha iniziato a crearsi lungo il fianco. Zuko è un pesce Betta Splendens. L'ho chiamato Zuko in onore, diciamo, di un personaggio di una serie animata. Il Betta è anche chiamato il pesce combattente. Hanno un carattere, i maschi in particolare, molto aggressivo, diciamo. Infatti è consigliato di non tenerli in un acquario con altri pesci se non hai almeno un acquario molto capiente.
1: Oggi è stato portato in visita Zuko, un pesce combattente di 2 anni e mezzo, per un problema che in realtà è molto frequente in questa specie, che è la presenza di una neoformazione sul fianco. Spesso queste formazioni, in questa specie in particolare, hanno natura benigna. Nel momento in cui però raggiungono delle dimensioni ovviamente importanti al rapporto con la taglia, questo ovviamente può incominciare a inficiare lo stato di salute generale dell'animale anche per quanto riguarda la sua capacità di nuotare. Zuko ha perso peso, le pinne hanno incominciato a essere frastagliate, probabilmente perché lui, per una questione di fastidio o anche soltanto per incapacità di virare in maniera corretta la coda, ha cominciato a sbattere sui tronchi o a sostare più di frequente sulle piante che la proprietaria ha in acquario.
2: 2,8 grammi.
1: Zuko è stato visitato così come viene visitato un qualsiasi altro animale, quindi è stata effettuata una visita clinica completa. Pesci più grandi, generalmente le radiografie vengono effettuate in sedazione.
3: Nel suo caso l'RX la facciamo da sveglia, perché questi animali posseggono un organo che è l'organo labirintico, che gli consente anche di respirare una parte dell'aria atmosferica.
1: Ovviamente è un animale di 2,8 grammi, quindi tutte le procedure devono essere ovviamente in funzione dello stressare il meno possibile l'animale, toccare il meno possibile l'animale, perché ha già delle pinne rovinate. Quindi abbiamo optato per fare le radiografie direttamente in acqua, non è un ostacolo, è ovvio che bisogna fare un po' più attenzione al posizionamento. Zuko è stato veramente bravo, c'è da dire, ci ha aiutato. Si lascia un pochettino di acqua all'interno di un contenitore ermetico, un sacchettino ermetico, e si posiziona l'animale direttamente in acqua, cercando ovviamente di non toccarlo ma di interagire solo tramite il sacchetto e l'acqua. Si fa lo scatto e si ottengono tutte le risposte che sono necessarie. E si valuta ovviamente l'estensione della neoformazione per cercare di capire se effettivamente possiamo rimuoverla in tranquillità perché è qualcosa di superficiale, o dobbiamo fare un po' più di attenzione perché magari è già invasiva nei tessuti circostanti.
3: È stato bravissimo. Effettivamente questa formazione, vedi, è bella aggressiva.
0: Ok.
3: Ora, abbiamo fatto dei prelievi per la citologia, quindi aspettiamo un attimo che la citologa ci butti un occhio e ci faccia sapere cosa ne pensa.
0: Ok.
3: Però quello che è sicuro è che ormai ha raggiunto delle dimensioni in una posizione che a lui gli viene molto molto scomoda, e quindi senza toglierla ovviamente lui non va da nessuna parte.
0: Ok.
1: La neoformazione è risultata abbastanza estesa come base d'appoggio sull'animale. Quindi la rimozione non sarà proprio un qualcosa di trascendentale. La vescica natatoria risultava completamente nella norma. Abbiamo le basi per poter capire come approcciarlo dal punto di vista chirurgico, e abbiamo la conferma del fatto che dobbiamo incominciare a farlo.
3: Però è ovvio che io lo farei su un animale che sta leggermente meglio. Nel senso, prima di tutto ti farei fare dei bagni di sale. Devi semplicemente mettere 1 o 2 grammi per litro d'acqua, almeno una volta al giorno, okay, per una decina di minuti. Dopodiché gli fai fare il bagno nell'antibiotico, ok? Nel frattempo cerchiamo di fargli recuperare un pochettino di peso. Tu ci fai sapere?
0: Sì.
3: Nel caso la chirurgia la farebbe a 5-7 giorni dall'inizio del trattamento.
0: Ok. Io e Zuko

0: Torneremo fra una settimana sperando che abbia preso il peso necessario.
1: Oggi sono qua perché lui ha avuto degli attacchi epilettici fortissimi dal grappolo da 3 giorni e quindi, parlando anche mesi fa con la dottoressa, ha detto la terapia non sta reggendo più, quindi si dovrebbe arrivare al salto di farlo addormentare. Piango per un sentimento vero. Lui è stato una crescita. Ho conosciuto un mondo che non conoscevo. Lui purtroppo è affetto da una malattia, diciamo, tosta, che mi ha insegnato anche a gestirla, che è l'epilessia idiopatica. E l'epilessia idiopatica significa che è un'epilessia che non si sa da dove parte, non c'è una, di solito partono dai tumori l'epilessia, una cosa che scaturisce comunque l'organo. Lui non ha nulla, sta bene, ho fatto anche una risonanza tempo fa. Io l'ho preso da 3 mesi e mezzo, quindi ha vissuto un percorso di vita fino ai 2 anni, sereno. Un giorno stavo con un'amica mia a tavola a cena e lui era sul divano e mi fa: fa il cane. Mi giro e pensavo che era un infarto, non conosceva l'epilessia. E mi fa: fa, c'è un attacco epilettico. Un cane così è un cane che dà problemi, è un peso. Chi è che lo terrà? Puoi arrivare fino a un certo punto, ma poi te ne disfi. Con lui non potrei mai disfarmi di un animale così. Tra tanti cani che ho visto nella mia vita, li vedevo, li ho visti tanti, li ignoravo, erano cani, cani. Lui è stato quello che mi ha cambiato, forse ha scelto me per farmi maturare. È iniziata l'avventura con lui, tutto sembrava bello magico, ma è tuttora magico. Forse è magico perché lui possiede una patologia neurologica come ce l'ho io. Io soffro della sindrome di Tourette da quando ero bambino. E dicono che non è un caso che gli è arrivato a me. Lui è dipendente da me, vive in simbiosi. Io vivo 24 ore su 24 a casa, sono pensionato, quindi quella patologia che ho prendo una pensione. Lo ringrazio perché ho imparato a gestire una malattia, essendo una persona poco affidabile, non sono tanto serio sulle cose, è una persona che porta avanti dei progetti. Lui mi ha insegnato. Prima la mia vita era banale, era una vita fatta di futilità. Mi divertivo andare in discoteca, cena, io ho rinunciato a tutto, non ho più bisogno. Casa, mangio, lui accanto a me. Mi ha insegnato a volersi bene, che la vita passa solo uno. Allora, Phil ha avuto 12 attacchi ieri sera 12. E 4 l'altro ieri.
2: Phil ha un'epilessia idiopatica che è abbastanza complessa perché è resistente ai trattamenti antiepilettici che stiamo facendo.
3: Beh, adesso conti che siamo, che abbiamo avuto 12 attacchi e essendo tutti condensati, poi lei, Phil lo conosce meglio, certo, di me, no? Lui è in quella fase in cui ancora deve recuperare da questi 12... Ok, le sembra so ingrassato? Perché a me un pochino sembra ingrassato.
1: Quello che per me sono i farmaci che lo gonfiano, non lo so, perché mangia poco.
3: Mangia poco, sicuro,
1: sì, sicuro. Mangia... Guarda, ho dovuto nascondere il sacco in camera perché ci va col muso dentro come esco di casa.
3: Potremmo pesarlo, che lì c'è la bilancia. Okay.
1: Vieni, amore.
3: Prova bilancia, dai. Non sei ancora. Sali,
1: papà, sali qua.
3: Le do una spicchia. So. Vai, filone 47 e mezzo.
1: È calato.
3: Ferma, si sta appoggiando. No. Stai facendo il furbo, Phil. Faccia conto che i suoi neuroni si sono attivati tantissimo in queste 24 ore e ora hanno sprecato tantissima energia e sono esauriti.
2: Durante le crisi epilettiche il fatto che si agiti molto rende la crisi epilettica molto difficile da gestire per il proprietario. Anche nel periodo di ripresa dalla crisi epilettica è molto impegnativa perché spesso questi cani hanno difficoltà a rialzarsi da terra, hanno difficoltà di equilibrio.
3: Chiaro che nel momento della crisi non gli tocchi la bocca, ma l'è già abituatissimo.
1: Questi sono i segni suoi, del primo anno. Ma si è chiuso la bocca, non lo sapevo.
3: Perché non sapendolo pensiamo che soffochino. E quindi...
1: sono incontrollati.
3: Ah no, ma no, poverino lui.
1: Ha sfondato i denti.
3: Lui non lo voleva mordere.
2: Il binomio Phil-Fabio è un binomio ancora più forte

0: per certi aspetti, perché non solo Phil ha bisogno di Fabio per essere gestito nella sua malattia cronica, ma anche Fabio ha bisogno di Phil nella sua vita.
1: Se potessi sapere, ma lui lo sa che lei lo ama tantissimo.
2: Beh, lo sai anche tu.
0: Lui ce la sta mettendo tutta per curare Phil e il livello di stress e di ansia quando Phil sta male è molto alto, ma lui sta cercando di gestirlo per fare il meglio per Phil. E lui lo sa che quando lui si agita durante le crisi di Phil, sta agitando Phil e cerca di contenersi spesso, però l'emotività sappiamo tutti che non la possiamo contenere.
1: Controllerei i valori dei farmaci nel sangue, perché se lui ha aumentato un po' di peso, l'ultima volta è passato del tempo da che li abbiamo fatti, cosa succede? Il suo organismo potrebbe abituarsi a questi farmaci e i valori scendere.
2: Quello si può far sì fare.
1: La cosa che potremmo fare è lavorare sull'alimentazione. È descritto che può aiutare in alcuni soggetti a tenere sotto controllo le crisi, però ovviamente dobbiamo fare questo cambiamento di dieta gradualmente.
2: Andiamo, ciao figlio!
1: Anna!
2: È bravo! Ha salutato disperato, invece adesso vado a casa con la voglia di andare a letto con le stringermelo e dormire un po' di ore insieme. Quello sì.
0: Ci siamo lasciati anche valutando, tenendo aperta la porta del cambio di alimentazione, e se le cose dovessero andare bene, tanto meglio. Se le cose non dovessero andare bene, purtroppo per lui si apre la strada di aggiungere un ulteriore farmaco.
2: Ci stanno alternati. Affrontiamo questa situazione, vediamo, sono fiducioso, dai. Dice che è un cane forte, che poi tutto l'amore che ci metterò io per lui, non se ne deve andare, Fede deve stare con me.
0: Fabio ha molta paura dell'eutanasia a Phil, perché spesso si è sentito dire: ma no, perché continui a curare un cane così, ma lo devi sopprimere. E lui ha sempre creduto, è sempre andato avanti, ha sempre voluto dare un'ulteriore possibilità a Phil, anche nei momenti più delicati e più difficili. E per ora lui ci sta dando ragione, perché Phil, nella sua complessità, gode tra una crisi e l'altra di ottima salute.
3: Agrippa è entrata nella mia vita in primis nel periodo dopo il Covid. C'è stato un momento in cui mi sentivo abbastanza sola e ho detto, dico, perché no non farsi un cane?
4: Ha convissuto prima lui con lei che io, perché noi conviviamo da 2 anni, quindi prima ci ha convissuto lui con lei, esatto. E adesso conviviamo tutti insieme.
3: E vuole più bene a lui. Lui c'ha questo sguardo, questa...
4: La gioia che ti dà anche quando uno rientra a casa, magari dopo una brutta giornata. Vedi lui e passa tutto, veramente. Lui si chiama Agrippa perché entrambi abbiamo studiato una facoltà umanistica. Lei è una storica dell'arte, io sono un archeologo, abbiamo sempre avuto la passione per la storia, e fondamentalmente Agrippa è il braccio destro di Augusto e lui è diventato il nostro braccio destro.
3: Siamo venuti qui da Spoleto perché Agrippa manifesta da quasi un anno dei problemi alle zampe posteriori. All'improvviso ha iniziato ad avere difficoltà di movimento, difficoltà motoria. Da lì ci siamo subito preoccupati, ecco, non era da Agrippa, non era da lui.
4: In realtà, rispetto a come può sembrare, è un gran camminatore, cioè purtroppo adesso un po' meno, però è stato un gran camminatore. Ce lo siamo portato anche in vacanze in montagna, lui ha scalato proprio le cime,
3: su delle vette.
4: È un grosso camminatore, gli è sempre piaciuto, insomma.
3: La speranza sarebbe quella, sì, di tornare a camminare, di rivedere le montagne che purtroppo adesso lui non può vedere. Abbiamo provato tantissimi veterinari, non abbiamo mai ricevuto una risposta specifica, e quindi diciamo che per il dottor Corlazzoli è stata, diciamo, l'ultima spiaggia, ecco, nella speranza di poter risolvere questo problema.
5: tranne i pesi.

0: Allora, pesa 17,5 kg e ha 4 anni e mezzo.
1: Agrippa è un bulldog francese, ha 4 anni, sta male da circa un anno, ha una debolezza lentamente progressiva.
2: È stato prima debole o prima incoordinato? Com'è nata la cosa?
0: È nato che praticamente lui non riusciva piano piano a trattenere, nel senso con le gambe, scivolava.
3: Scivolava con le zampe dell'altro, come se
0: Esatto, scivolava con le zampe e quindi dopo piano piano invece ha iniziato a diventare, cioè, la parte, diciamo, dietro più storta rispetto.
3: Ma poi se ti ricordi all'inizio c'aveva la testa storta.
0: Esatto, e c'aveva pure la testa
2: Un po'
0: storta.
2: a sinistra c'è anche là.
0: Sì.
1: Queste razze, tra le varie patologie che purtroppo li affliggono, respiratorie, dermatologiche, hanno anche frequentemente malattie spinali toracolombari.
2: C'è qualche farmaco che gli ha dato un beneficio in passato?
0: No,
3: Questa situazione
0: no,
3: no.
0: niente.
3: Cioè lui è degenerato.
0: Quest'estate verso giugno invece è stato veramente male,
2: Ha fatto
0: quindi
2: risonanza, quindi non
0: dopo ha fatto
2: presente.
0: sì. Però ecco, hanno visto se aveva ernia, eccetera. No, tutto negativo, quindi non sappiamo.
3: Raccogliamo il buio, cioè non sappiamo perché lui non cammina più bene, cioè non si è capito.
2: Però rimane sostanzialmente debole solo dietro,
0: Debole
2: davanti
0: solo
2: invece a un
0: dietro.
2: missile.
3: Sì,
2: Davanti a un
3: è
2: missile.
3: dietro il problema.
0: È dietro, speciale verso muscolatura. Aveva delle cosce bellissime, tutte
2: C'erano le cosce
0: muscolose.
2: bellissime. Oddio, che paura questo cane.
0: E ecco, specialmente, ecco, fa così e si vede anche quando corre. Ha fatto anche la seduta femminile. Oddio, fisioterapia, insomma, quella in acqua.
3: Mamma mia.
0: Però
2: Si
0: già
2: spaventa
0: si è
2: bene.
0: spaventato tantissimo. Da lì non l'abbiamo più fatto perché poi
2: È stato male
0: sembrerebbe che è
2: da lì.
0: stato malissimo poi dopo da lì.
2: E poi lui va anche in colpo di calore quando si stressa, quindi.
0: Sì.
3: Sì.
1: A giugno ha avuto un colpo di calore che è una grossissima difficoltà respiratoria, con un aumento della temperatura del corpo, che l'ha messo a rischio vita per 2 o 3 giorni, è stato ricoverato in un pronto soccorso. I cani regolano la temperatura principalmente con la respirazione, non con la sudorazione come gli uomini, e quindi i cani che hanno difficoltà respiratorie, che hanno un piccolo volume di scambio respiratorio, se si spaventano, se respirano male, possono andare in difficoltà respiratoria. Questa difficoltà respiratoria riduce lo scambio termico e aumenta la temperatura corporea fino ad arrivare a rimetterli a rischio vita.
2: Però mi lascia un po' perplesso, il cane è sintomatico in questo tratto qua, no? Non è rappresentata la colonna dorsale, magari una forma iniziale. Non è semplice quando la risonanza non evidenzia assolutamente nulla. Quindi il tipo di debolezza sua fa sospettare un problema proprio nel tratto toracolombare, dove apparentemente non c'è nulla, anche se questo è il suo midollo spinale, no? Questo è lui, diciamo, tagliato per il lungo. Devo immaginare che questo binario è questo tubo qua, che è il midollo spinale, collega la testa alle zampe. Questa cosa bianca è del liquido che scorre attorno al nostro midollo spinale e quindi dovrebbe scorrere lungo tutto il midollo spinale. E qua si segue bene, qua invece si perde da qui a qui, no?
0: Sì.
2: Vede questa riga bianca molto evidente, non si vede in quel punto. I bulldog francesi hanno una patologia in quest'area, che è una patologia infiammatoria di questo spazio, che può causare segni progressivi come i suoi, e in questa risonanza non è ancora molto evidente, forse perché è un quadro molto iniziale. Quindi io penso che purtroppo, malgrado lui respiri male, quindi non è proprio il massimo, no? Come scelta, però considerato che ha solo 4 anni e sta progredendo, deve rifare un'altra risonanza purtroppo.
0: Ok.
1: E quindi mettere l'anestesia è un rischio. Il problema è che quando lo svegli deve svegliarsi di nuovo con una frequenza respiratoria normale, che se si sveglia che ancora mantiene una componente emotiva importante o una difficoltà respiratoria, continua a riandare in difficoltà respiratoria. Ma è anche un rischio aspettare che peggiori. Il motivo per cui deve rifare la risonanza è legato al fatto che se effettivamente lui non ha nessuna lesione, allora dobbiamo pensare che non abbiamo anche nessun trattamento purtroppo, anche perché lui non sopporta la fisioterapia e quindi insomma. Se invece lui dovesse confermare che ha questo tipo di patologia, questo di solito è la conseguenza di un movimento anomalo tra queste 3-4
0: Ok, sì.
1: vertebre e quindi andrebbe fissato e eventualmente riaperto il passaggio di questo liquido. Se lui conferma il quadro clinico della prima risonanza e ci dà un'indicazione che effettivamente quello che sospettiamo è presente, deve fare un intervento chirurgico molto complesso perché la colonna è instabile e va stabilizzata in quel tratto toracico.
2: Non è proprio un intervento semplicissimo. però di fronte a un paziente che sta peggiorando e che non risponde ai farmaci, quella può essere l'unica via d'uscita. Stretta, una porta stretta, però meglio una porta stretta che nessuna porta.
1: Penso che un dovere di un medico, di un veterinario, ma anche di un medico umano, dovrebbe essere principalmente quello di rassicurare il paziente o il proprietario dell'animale che esista una strategia, quali sono i passi e qual è la probabilità di successo.
0: Spero che la problematica in qualche modo si possa risolvere. Il dottore ci ha parlato di un intervento che comunque è abbastanza complicato, però se ci fosse un minimo di spiraglio, ecco, bisogna andare per tentativi, per tentoni, ecco.
3: Ci auguriamo di tornare a vedere le montagne insieme a lui, sicuramente.
0: Mi auguro, se fosse per me un'eternità con lui, se sicuramente, fosse... ecco. Mi dispiace per te, però diciamo l'eternità con lui.

0: Oggi ho portato Zuko in clinica il giorno dell'intervento e spero abbia preso un po' di peso. Ho paura e spero si risolva al meglio.
1: Oggi è il grande giorno per Zuko, quindi è il giorno della chirurgia. Siamo riusciti a fargli guadagnare un pochettino di peso, la condizione corporea è leggermente migliorata. La prima fase dell'intervento è forse quella che mi preoccupa un pochettino di più ed è proprio l'anestesia. Non è impossibile sedare animali così piccoli, ma le peculiarità anatomiche di questa specie ci rendono le cose un pochettino più complesse. Anche per quanto riguarda la letteratura in merito, non è proprio facile riuscire a ricavare dei protocolli che siano provati al 100% per queste specie e che ci diano dei margini di sicurezza estremamente rassicuranti. L'anestesia viene effettuata per immersione. La difficoltà sta nel riuscire a gestire una sedazione che non sia eccessivamente profonda in virtù di una procedura che alla fine è rapida, ma che garantisca all'animale l'esenza completa dal dolore. Si aumenta il gradiente di anestetico step by step in modo tale da capire la profondità della sedazione. Ripeto, non è facile perché questi animali un po' traggono ossigeno dall'aria, un po' traggono ossigeno dall'acqua, può non essere proprio immediato. Raggiunto il grado di sedazione desiderato alla, si spera, minima concentrazione di farmaco possibile, si procede effettivamente con l'intervento.
2: Ogni tanto mi presto, diciamo, ad aiutare colleghi degli animali non convenzionali. Lavorare su un paziente così ridotto implica una mano ferma ed essere il più delicati possibile. Io ho usato una strumentazione particolare che sono dei bisturi a ultrasuoni e che lavorano non per le alte temperature, quindi senza nessun particolare rischio sul pesce, però aiutano evitando i sanguinamenti e vaporizzando le cellule, spero di aver lasciato il meno possibile sul corpo dell'animale. In questo caso il rischio di recidiva dovrebbe essere leggermente inferiore.
3: Bravo! Dai, Zuko!
2: Lo spirito è quello forse di una volta, dei primi tempi in cui lavoravo. Sembra un po' come quando si fanno delle cose per le prime volte, quindi c'è un grande entusiasmo.
1: La vera complicazione è stata poi effettivamente la fase di risveglio, perché effettivamente lì ci abbiamo messo un pochettino di più. Nonostante poi il risveglio venga fatto esattamente come la sedazione, nel senso che poi si va a scalare piano piano le concentrazioni dell'anestetico in acqua fino ovviamente a ritornare a una situazione di zero.
3: Lo sto svegliando, ci sto provando almeno.
1: Lui ha avuto una fase in cui sembrava in realtà aver approfondito la sedazione nonostante fosse stato ormai svezzato da tutti i protocolli anestesiologici, che ci ha un pochettino preoccupato.
3: Ti prego, Zuko. Cioè, ha dei momenti dove cerca proprio di salire a prendere l'aria.
4: Ma piano piano, magari è veramente...
3: Ma è passata un'ora, passa.
4: Dai.
1: Lui ha comunque mantenuto una ventilazione abbastanza stabile durante tutte le procedure. Le branchie si manifestano.

0: stavano completamente nella norma, belle areate, una buona colorazione. In generale sono queste le cose per le quali noi ovviamente ci aggrappiamo di più rispetto a una risposta immediata in fase di risveglio. Quando c'è quella speranza, uno ovviamente ci si aggrappa fino alla fine, meno male. Abbiamo lottato insieme per almeno un paio d'ore. Zuko ha dimostratosi di essere un vero pesce combattente. In accordo con la proprietaria abbiamo deciso di tenere Zuko a ricovero per la notte, perché comunque sì, è vero che abbiamo tirato un sospiro di sollievo, ma le condizioni cliniche non erano stabili per poter permettere una dimissione. Speriamo che lo stato di Zuko vada migliorando e di poter tornare a casa domani.
1: Stamattina mi hanno scritto che potevo venire a prenderlo, nonostante sì, sono contenta che l'abbiano tenuto sotto sorveglianza, perché certamente è meglio un occhio di un dottore, di una veterinaria, rispetto al mio, sono contenta di poterlo portare a casa.
2: Allora, è più attivo, quindi comunque si sta svegliando, sta nuotando, è ancora un pochino rallentato, ok? Quindi quando lo rimetterà in vasca,
1: Sì.
2: gradualmente, e stiamo attenti alle correnti,
1: Sì.
2: perché comunque lui sta nuotando, però non è ancora al pieno delle sue forze.
1: L'antibiotico come prima.
2: Continuiamo il bagno con l'antibiotico, però interrompiamo i bagni di sale e
1: Ok.
2: mettiamo anche le vitamine nell'acqua.
1: Sì, lo rimetto qua.
2: Sì.
1: Ok, grazie.
2: Nulla. Qualsiasi cosa, comunque noi ci siamo.
1: Grazie mille.
2: Ok.

Quando mi sono laureato, la veterinaria non era come oggi in Italia. Sono andato all'estero per continuare la mia formazione e ho visto le prime cliniche specialistiche. Ritornando, ho capito che quello era il mio sogno. Ho avuto poi la fortuna di lavorare in ottime strutture, con ottimi collaboratori, con i migliori strumenti, ma sempre inseguendo altro. Sono stato sempre molto esigente, sia con me stesso, ma anche con le persone con cui ho lavorato. Forse il problema principale è che non sopporto di sopportare.

Quando mio figlio Gabriele, che non è un veterinario, ha completato il suo corso di studi, ho pensato che forse quello poteva essere il momento giusto. È l'unico essere umano con cui ho vissuto sempre in armonia. Siamo passati attraverso tutte le fasi della nostra vita, cambiando continuamente di ruolo, ma sempre in sintonia. Sempre amando ciò che ci rende simili, ma anche ciò che ci rende differenti. Ci sono voluti anni tra progettazione e realizzazione, tanti problemi, momenti di sconforto, momentanei pentimenti, di tutto un po' e un po' di tutto, di ciò che serve per dar vita a un sogno.

0: con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui, questa sera 21:20, Rai 3.
1: Com'è possibile che Emanuele sia stato trovato lì dopo 3 giorni?
2: E mai, poi mai avremmo potuto immaginare che mio fratello moriva in caserma.
3: Un giorno in pretura, all'ombra della torre, mercoledì 21:15, Rai 3.
4: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
5: Vi aspettiamo.
4: Con Camilla Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21:15, Rai 3.
6: Buongiorno e bentornati al TG3 LIS. Terrore ieri sera a Berlino, dove un furgone è piombato sul corteo del Pride. Una persona è stata uccisa, molte altre sono rimaste ferite anche gravemente. Si cerca un giovane di 21 anni ancora in fuga che, uscendo dal mezzo, avrebbe colpito con un coltello altre persone. Sarebbe legato a circoli islamisti, ma non è ancora chiaro se abbia agito da solo. Era già conosciuto dalla giustizia tedesca, a maggio era uscito dal riformatorio. Ora in Italia, dove ieri in Val di Susa migliaia di antagonisti provenienti anche da oltre confine si sono staccati dal corteo pacifico del no all'alta velocità e incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte dando alle fiamme le camionette dei carabinieri. Un centinaio i feriti tra le forze dell'ordine. Condanna unanime arriva da tutte le forze politiche, Mattarella chiama piante dosi, Meloni assicura lo Stato non si piega. Le opposizioni ribadiscono contro la violenza senza se e senza ma. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, la sorella dice non voglio vendetta ma verità. Stasera una nuova manifestazione mentre al sindaco Lepore viene assegnata una tutela dopo le minacce. Intanto sul fronte delle indagini l'autopsia conferma asfissia e tracce di sangue nei polmoni. La difesa dei poliziotti, nessun uso eccessivo della forza. Maltempo in diverse regioni italiane, in particolare nel centro-nord, con temporali intensi, raffiche di vento e grandinate. Allerta gialla in quasi tutto il nord, arancione in Toscana, dove nelle scorse ore ci sono stati dei nubifragi. Nelle Marche, reduci da una settimana di pioggia, un violento temporale nel Pesarese con diversi alberi caduti. Pareva mancare solo una firma, forse invece le cose ora si complicano per Andrea Pirlo, futuro CT della Nazionale. A sollevare polemiche c'è la sua ricca sponsorizzazione per una piattaforma russa delle scommesse. L'ufficialità della nomina era attesa per la prossima settimana, ma ora Malagò potrebbe ripensarci. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie ancora per averci seguito. Una buona domenica dal TG3 LIS.

0: io sono Gary Orcam Oliver Magma Ichabod l'ingannatore, ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi.
1: Oh, sono James.
0: James, come un fruscio sui tentacoli.
2: Minions and Monsters, al cinema.
3: Che figata.
4: Io sono il vicino della porta accanto.
5: Vicino amichevole.
6: Spider-Man, Brand New Day.
4: Datemi un secondo. Pronti?
6: Al cinema.
7: Mi permette di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte, sa, nella vita basta un attimo di disattenzione. E quell'attimo può essere fatale.
8: Qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
9: Sono anni che gioco. Non è giusto.
10: Ma cos'è?
11: Bodwell?
10: Sì.
11: Quindi?
10: È morto.
9: Altro che morto. È stecchito.
8: Sai cos'è questo? È il biglietto vincente.
9: Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
12: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
9: No.
12: Perfetto. La risolveremo all'antica.
13: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancienne, come una volta, venerdì 21 e 15, Rai 3.
14: Sono la moglie di Odisseo.
15: È morto.
14: Non per me.
15: Nessuno è mai tornato.
16: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
17: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
15: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
18: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
14: Sceglierò presto.
16: Quando?
14: Quando avrò finito la tela.
18: Chi sei tu?
17: Ithaca, il ritorno. Venerdì 7 agosto, 21:15, Rai 3.
19: La vita è così. Può andar bene o può andar male.
20: Conviene contare solo su se stessi.
21: Cosa fai, molli così?
22: Se te ti ci metti, un'idea la trovi.
21: Bene.
23: La cosa migliore è rimanere sani.
22: È questo il problema.
24: C'è chi si rincontra e chi inizia una nuova avventura.
25: Ho dedicato tutta la mia vita a questo. Perché dovrei tirarmi indietro?
26: We

0: azione.
1: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

È un paese prettamente agricolo e soprattutto nelle campagne la povertà devasta metà della popolazione. La penuria di cibo è causa delle più diffuse malattie del tempo, tra le quali la pellagra. E la mancanza di cibo è la mancanza della principale risorsa del tempo, il grano. L'Italia è costretta ad importarne consistenti quantità dall'estero, compromettendo il già magro bilancio statale. Viene così indetto dal governo un concorso per istituire a Rieti una semplice cattedra ambulante di granicoltura, istituzione nata per diffondere le conoscenze agronomiche nel settore cerealicolo. Nel 1903 un giovane agronomo marchigiano vince il concorso e arriva nel capoluogo sabino armato dalle migliori intenzioni. Si chiama Nazareno Strampelli. Questa è la sua straordinaria quanto sconosciuta storia.

Siamo in quella che è stata la sede della stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, un vero e proprio tempio della scienza, dove Nazareno Strampelli ha lavorato fino agli ultimi giorni della sua vita nel 1942. Poi la stazione è andata avanti fino al 1967 e poi è diventata un'altra cosa. Questo è il suo bancone, un bancone che egli disegnò lui stesso all'inizio del Novecento, nel 1903, quando arrivò a Rieti. Arriva a Rieti con un sogno straordinario. Non c'è nessun passo in avanti dell'umanità che non dipenda da un sogno. Io mi sono incontrato con questa storia intorno alla metà degli anni Ottanta. Ero salito su questa collina di Campomoro a cercare delle immagini fotografiche, non le trovai in realtà, mi occorrevano per illustrare un paragrafo di un mio libro. Ma qualcuno poi mi portò in una stanza dove c'erano ammassati su una vecchia scaffalatura

0: di legno centinaia di pacchi legati stretti con uno spago. Contenevano le carte dell'archivio di Nazareno Strampelli e della sua straordinaria esperienza scientifica. Nessuno ha avuto modo, ha avuto la curiosità di vederle, di leggerle. Iniziai a scioglierli quei pacchi e a leggere quei documenti e capii che lì c'era una storia straordinaria che doveva ancora essere raccontata.
1: Strampelli ha avviato un programma di miglioramento genetico del grano che lo portò a costituire alcune decine di varietà di frumento tenero e duro, destinate a rivoluzionare la granicoltura italiana della prima metà del Novecento e quella mondiale dei decenni successivi.
0: È rimasto davvero poco di Nazareno Strampelli in questa sede. Incredibilmente si è salvata una parte della sua biblioteca, anche alcune sue pubblicazioni con le varietà delle sue scoperte, dei grani che aveva costruito. Ci sono pubblicazioni di granicoltura di tutto il mondo, perché con tutto il mondo Nazareno Strampelli ha avuto rapporti, da Cuba, l'Argentina, dove sono nati perfino centri di ricerca a lui intestati. Insomma, una pagina di storia delle scienze agrarie che non ha eguali al mondo.
1: Oggi Strampelli è spesso visto come l'eroe dei grani antichi, quando in realtà il suo lavoro consisteva nel selezionarli, incrociarli e modificarli per renderli più adatti alle necessità umane dell'epoca. Quindi l'opposto della definizione di grano antico, che è rimasto tale perché non ha subito interventi di miglioramento.

Sono Maria Grazia Carlini, una delle pronipoti di Nazareno Strampelli. Noi stiamo cercando di preservare il più possibile la casa come era quando Nazareno Strampelli e la moglie vivevano qua dentro con i loro figli. Perché per noi nonno Neno e nonna Carlotta sono sempre presenti e questo fatto che stiamo preservando, cercando di preservare la casa così come era, lo dimostrano sia gli arredi di questa stanza, che era proprio la stanza di Nazareno Strampelli quando era ragazzo, e anche il soffitto che è stato da lui personalmente dipinto.

0: Abbiamo messo su questo tavolino questi colori perché testimoniano la passione di entrambi, sia Nazareno che Carlotta, per la pittura. All'interno di questo scrigno di colori troviamo due lettere della figlia Augusta che fa gli auguri alla mamma, scritti in due occasioni diverse. Qui possiamo vedere che lei si chiama la tua cara figlietta, qui invece fa sempre gli auguri alla mamma e parla: quando starò al mare ti scriverò un po' di volte. Siamo Maria Grazia e Cristina, pronipoti di Nazareno Strampelli e mia figlia Flavia.
1: Fin dall'inizio Strampelli comprese come egli avrebbe trasformato la Valle Reatina nel suo laboratorio di ricerca, destinato a incidere significativamente nel campo della granicoltura mondiale. In coerenza con lo spirito della cattedra ambulante che dirigeva, Strampelli rivolse così la sua attenzione alle tipologie di concimazione, nonché alle rotazioni agrarie e alle tecniche di lavorazione del suolo. Nel 1904 utilizzò un primo fondo agricolo, concessogli dal principe Potenziani, per mettere a coltura 240 diverse qualità di frumento, e provò a vedere cosa succedeva

0: arrivandoli nella Valle Reatina. I risultati furono però a dir poco disastrosi, tanto che la totalità dei grani venne pesantemente attaccata dalla ruggine e le spighe si presentarono nere, quasi del tutto prive di chicchi.
1: Il problema era tutt'altro che risolto, perché i caratteri che appaiono nella prima generazione di un ibrido sono quelli cosiddetti dominanti e che rendono recessivi i latenti, i loro antagonistici, i quali nella seconda generazione, per la disgiunzione, si rendono palesi solo su di un certo numero di individui. E tali apparizioni proseguono sino a che non si è giunti a determinare l'individuo rispondente alla forma ideale, ma omozigotico,

0: Strampelli arrivò a Rieti con un grande sogno, quello di riuscire a creare dei grani che andassero bene per ogni regione agraria italiana. Da due diverse specie, secondo lui, era possibile crearne una terza con i due genitori, maschio e femmina. Strampelli operò in un tempo in cui le leggi di Mendel non erano ancora note, quindi in qualche modo le anticipò. Mendel aveva sì pubblicato un piccolo articolo nel 1866, ma non se n'era accorto nessuno e non c'era scritto granché in quell'articolo. Mendel affidò i contenuti delle sue leggi ad un carteggio con un agronomo svizzero, Karl Nagel. Questo carteggio venne scoperto nel 1905, ma nel 1905 Strampelli, qui a Rieti, stava già applicando quelle leggi senza conoscerle.
1: Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia, che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del creatore, Gregor Mendel.
2: Queste terre, queste colline rappresentano l'emblema della granicoltura del centro Italia e delle Marche in particolare. In questo territorio possiamo vedere tanta diversità, possiamo vedere la rotazione delle colture, possiamo vedere un sistema culturale sul quale Nazareno aveva lavorato molto, perché da agronomo agronomo genetista ha inquadrato tutto il suo lavoro, tutta la sua attività di produzione di nuove varietà proprio all'interno di questo contesto agronomico. Se vogliamo attualizzare il ragionamento e l'approccio di Strampelli, oggi lo possiamo fare perché ugualmente noi che ci occupiamo di produrre e di costituire nuove varietà dobbiamo guardare al contesto culturale e agronomico in cui operiamo e guardare anche alla situazione climatica. In particolare negli ultimi anni ci stiamo molto concentrando su come rispondere ai cambiamenti climatici, a queste diverse situazioni che si verificano in varie parti del mondo, in tutto il mondo, perché il cambiamento climatico è certamente un fenomeno globale.

come possiamo rispondere a queste situazioni? Sicuramente avendo a disposizione tipi diversi di piante, molte piante, avendo a disposizione diversità. E questo è il concetto anche che aveva sfruttato Nazareno, cioè la diversità, la biodiversità.

e lui era riuscito ad ottenere tipi diversi perché aveva la possibilità di sfruttare diversi tipi di grano che aveva raccolto in giro per tutto il mondo, grazie alle sue conoscenze, ai suoi rapporti con varie istituzioni e grazie a questa diversità.

0: tanta variabilità, grazie alla quale possiamo individuare ciò che meglio si adatta ai diversi contesti.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Bontà o salute?
4: Bontà e salute.
5: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
9: Era fuori?
12: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
13: Il mio metodo è molto semplice. Perché mi sia possibile praticare la fecondazione artificiale fra piante precoci e tardive, semino in vasi quelle varietà che ho predestinate a fungere da piante femmine. A principio di primavera, i vasi di varietà tardive vengono da me collocati nella parte più soleggiata, mentre tengo le precoci nella parte più ombreggiata. Così facendo, ottengo fioritura contemporanea tra le piante destinate a funzionare da femmine e quelle da cui si deve prendere materiale per l'impollinazione. Al momento opportuno procedo alla castrazione dei fiori. Sulle spighe prescelte faccio una toletta, che consiste nel sopprimere i fiori troppo arretrati, lasciando solo quelli che mostrano uguaglianza di sviluppo. Con apposite pinze, allargando glume e glumelle, apro tutti i fiori conservati e da ciascuno esporto le tre antere, avendo cura massima di non toccare minimamente né ovario né stigmi. Quando gli organi femminili sono pronti per ricevere l'impollinazione, procedo alla fecondazione artificiale. Passati alcuni giorni dalla constatazione dell'avvenuta fecondazione, racchiudo la spiga entro un sacchetto di garza, ove lascio sino a maturazione compiuta, per prevenire i furti di granella da parte di uccelli, formiche ed altri insetti.
14: Negli anni 20 la produttività massima del frumento nel mondo era sotto i 10 quintali per ettaro, sia in Russia che negli Stati Uniti. Nazareno Strampelli, nei suoi campi sperimentali di Rieti e nelle sue stazioni fitotecniche, stava ottenendo invece risultati straordinari di 35-40 quintali per ettaro, risultati che lui teneva rigorosamente segreti.
15: Roberto!
14: Sono qui. Ecco Caterina.
15: Eccomi.
14: Caterina è un'archivista che sta lavorando da tempo sulle carte, non quelle istituzionali, ma quelle private di Nazareno Strampelli, quelle di famiglia.
15: Ti ho portato delle lettere di Nazareno ai figli. E questa che scrive il 18 febbraio del 1941 a Benedetto. In questo documento, come negli altri, Nazareno è triste e, come al solito, inizia evocando Carlotta.
16: Carlotta Parisani, figlia del conte Giuseppe Parisani e della principessa Emilia Gabrielli, sposa Nazareno Strampelli nella chiesa di San Bernardo a Roma il 28 aprile 1900. Ha 32 anni, il marito ne ha 34. Una coppia non giovanissima per l'epoca, soprattutto per l'età di lei, al limite per diventare madre. Ma il matrimonio non è l'obiettivo della sua vita, ma ne costituisce un arricchimento. Non a caso riesce a conciliare il suo ruolo familiare con una proficua e incessante attività scientifica, diventando protagonista, accanto al marito, della nuova genetica agraria. Una specie di Madame Curie marchigiana, si potrebbe dire. Un pilastro importante nella cosiddetta rivoluzione verde italiana.
17: 7

0: 7:30. Picuti mi ha appena portato la tua lettera da Caserta e sono molto contenta finalmente di avere i tuoi scritti. Non mi parli della salute e spero sia buona, ma con tutto questo continuo viaggiare bisognerebbe essere di ferro. Sono contenta di quanto hai scritto. Ti ho risposto ieri riguardo a ciò che avevo necessità e per ora non mi serve altro. E poi bisogna aver giudizio, poiché i soldi volano spaventosamente e bisognerebbe non intaccare, se fosse possibile, quanto hai avuto, perché altrimenti finiscono troppo presto. Forse ci sarà necessità di un paio di calzoni per Benedetto, ma bisogna che prima veda e giudichiamo insieme le nostre possibilità. Anzi, non ti far venire volontà di prenderglieli subito, che non è il caso, ma se qualche cosa credi buona ti capitasse sott'occhio, portagliela pure, ne sarà felice. Ti abbraccio e bacio affettuosamente, tua Carlotta.
1: Ci troviamo all'archivio di Stato di Rieti, all'interno del nostro deposito seminterrato, dove tra i vari fondi archivistici conservati c'è anche quello della Regia Stazione Sperimentale di Granicoltura di Rieti, Nazareno Strampelli.

0: Abbiamo selezionato questa unità di conservazione perché ci consente di apprezzare un Nazareno Strampelli per molti aspetti inedito rispetto al profilo di grande genetista che tutti conosciamo. Siamo nel 1915, terremoto ad Avezzano, 30.000 morti complessivi imputabili al sisma, di cui ben 1.400 si registrano nella zona del Cicolano, che oggi fa parte della provincia di Rieti ma che all'epoca ricadeva ancora sotto l'Aquila. Ebbene, Nazareno Strampelli, noto per la sua dedizione totale alle ricerche che conduceva appunto quale responsabile della stazione di granicoltura, distoglie per qualche tempo parte delle sue attenzioni dall'attività scientifica che lo occupava in modo totalizzante per dedicarsi all'impegno umanitario.
1: Illustrissimo signor sottoprefetto di Rieti, il giorno 18 gennaio 1915 mi sono recato lungo la Valle del Salto, nei paesi devastati dal terremoto, a raccogliere fanciulli e fanciulle orfani per condurli in Rieti, ove si intendeva dar loro ricovero. E in questa spedizione, con l'aiuto di parecchi volenterosi, si riuscì a riunire 51 orfani. In seguito di ciò, il comitato deliberò di raccogliere anche minorenni non orfani e a tal uopo nominò un apposito sottocomitato composto da me ed altre personalità del luogo. Questo sottocomitato provvide, oltre che alla raccolta dei profughi, alla loro necessaria pulizia, al loro rivestimento, al loro alloggio, al loro vitto e anche un po' alla loro istruzione ed educazione. Molti dei 286 minorenni furono tutti riconsegnati ai loro parenti più affini, ad eccezione di una bambina orfana di 6 anni di età, consegnata col consenso delle autorità ad un'onesta famiglia reatina che intende adottarla come figliola.
0: Il dato da sottolineare è che di questa attività di Strampelli collaterale alla più nota attività scientifica nulla sapremmo se non potessimo consultare i documenti conservati qui in Archivio di Stato, perché Strampelli in vita non ne ha mai parlato pubblicamente, non ha mai inserito l'attività del sottocomitato nel suo curriculum vitae, e quindi se possiamo conoscere questo lato del suo operato e della sua personalità lo dobbiamo esclusivamente ai retaggi documentari che ci ha lasciato.
2: Carissimo Neno, anche oggi niente di particolare da annunciarti. Stiamo tutti bene e spero che anche tu stia bene e non abbia più dolori. Stamattina ho avuto il tuo telegramma di ieri da Caserta e mi dispiace che il tuo programma sarà spostato di un giorno. Ed immagino che ti avrà stranito.

0: Da che sei partito, non ho ricevuto mai tue notizie. Ma forse non avrai avuto tempo di scrivere. Mi ha scritto Francis, dispiacente che mai le abbiamo detto che tu avevi telefonato ed arbitrariamente ti hanno detto che era uscita mentre era in casa. Ti rispedisco una lettera del ministero venuta questa mattina. Il giorno ancora non è finito, ma ti abbraccio e bacio con molto affetto, augurandoti di star bene.
1: Due raccolti consecutivi, ottimi. Avremo il terzo? Nessuno può dirlo con assoluta sicurezza, ma i rurali italiani lo meriterebbero. Intanto, mi piace annunciare che gli attuali prezzi del grano rimarranno immutati anche per i nostri.
2: Strampelli divenne in qualche modo la figura chiave della battaglia del grano, propagandata dal fascismo. Ma la sua ascesa professionale era iniziata da tempo, già sotto i governi giolittiani. Con l'avvento del regime fascista, si trovò ad essere in qualche modo l'uomo giusto nel momento giusto. La sua esperienza scientifica era in effetti indipendente dalle finalità politiche cui era ora applicata. Attraverso il variegato impianto scientifico, tecnologico e istituzionale che aveva creato, Strampelli riuscì a produrre e a certificare i cosiddetti grani della vittoria, i quali storicamente sono divenuti il simbolo del suo successo professionale, in ambito non solo nazionale. Riconoscendo l'importanza economica, storica e produttiva della rivoluzione Strampelli, e dopo varie richieste al famoso agronomo di rientrare tra i vertici dirigenziali della riforma del grano, Mussolini lo incluse nella lista che il Gran Consiglio del Fascismo avrebbe sottoposto all'attenzione del re per la nomina a senatore del regno. Incarico di cui in realtà Nazareno Strampelli cercò di liberarsi, scrivendo allo stesso Mussolini.
3: Per natura, carattere, attitudini e occupazioni sono assolutamente negato alla funzione di deputato. Mi permetto quindi di rivolgere all'eccellenza vostra preghiera perché voglia, nel fare eliminazioni, tener presente anche le mie dette qualità assolutamente negative e lasciare il posto che potrebbe essere assegnato ad altri che, avendo più tempo e più capacità di me, possano più degnamente e più efficacemente rappresentare la Federazione in Parlamento ed essere nel campo politico maggiormente utile al nostro Paese.
4: Nazareno aveva ottenuto delle grandi varietà. Tra queste l'emblema del suo lavoro è stata proprio Mentana, una delle varietà di maggiore successo. Ancora oggi abbiamo la possibilità di reperire, di trovare del Mentana dentro ai pedigree di moltissime varietà in giro per il mondo. La varietà oggi è stata recuperata e rimessa in coltivazione da alcuni agricoltori. Una varietà di successo è un successo non solo per il costitutore, colui che l'ha ottenuta, ma anche per l'agricoltore che la coltiva, perché riesce ad ottenere produzioni più importanti, produzioni di buona qualità, adatte all'industria e al mercato. È un successo anche per la trasformazione, perché vuol dire che è una varietà che si adatta a degli obiettivi di produzione di pasta o di pane o di altri prodotti. Quindi questo lavoro di ottenere delle nuove varietà vuol dire anche portare un miglioramento alla produzione agricola, vuol dire anche far progredire la produzione agricola, e questo è stato l'obiettivo prioritario di Strampelli, il quale è stato sì un agronomo, è stato sì un genetista, ma aveva anche un grande spirito, se vogliamo, umanitario. L'obiettivo suo era anche quello di sfamare le popolazioni della sua terra e dargli una mano per superare le difficoltà che incontravano in quel periodo.
0: Carissimo Neno, ieri sera nella fretta, nonché Picù ti aspettava ed era tardi, dimenticai di dirti ciò che più mi premeva, ossia che una delle cose che desidererei e che spero potrai farmi, poiché immagino che da Foggia sarai di ritorno sabato, almeno così credo, ma posso anche sbagliarmi, ma se indovino domenica, non avresti da fare niente e potresti andare a farti vedere e sentire

0: per il tuo male. Sto in pensiero per la tua salute, Neno. Se ti piacesse andare al policlinico, ove non occorre prendere appuntamento e dove troveresti tutti i dottori necessari, potresti andare con Frances, che li conosce. Altrimenti vai da chi credi. Basta che mi contenti e mi fai questo piacere. Ora non puoi dirmi che costa troppo, perché hai per curarti ed è obbligo. Dovere è necessario che curi e mantieni la tua salute più a lungo. È meglio che puoi. Se non lo fai, sei un egoista. Mentre il farlo è per il bene degli altri e mi sembra ciò che sempre hai desiderato di fare.
1: Eccola qui, Fabrizio, la collezione genetica di Nazareno Strampelli, che era in quel bellissimo corridoio pieno di bacheche nella stazione sperimentale di Rieti. Oggi si trova qui, ma in attesa di essere riportata in quel luogo che tra un po' il Comune di Rieti procederà per la ristrutturazione, per farla diventare sede universitaria e per dedicare una parte di essa ad un museo dedicato a Nazareno Strampelli, dove collocare una serie di cose, compreso questi oggetti che tu conosci perché furono esposti nella mostra che curasti sul DNA.
2: Ma vedi, Roberto, noi decidemmo nel 2017, quando abbiamo allestito la mostra al Palazzo d'Esposizione, no? DNA, il grande libro della vita, che ho curato insieme a Telmo Pievani, Sergio Pimpinelli e Bernardino Fantini, decidemmo di dedicare uno spazio di questa grande esposizione al Nazareno Strampelli. Perché decidemmo di dedicargli questo spazio, che era inserito in un momento particolare? No, lo spazio si inseriva tra la riscoperta delle leggi di Mendel e la scoperta della struttura del DNA. Ecco, Strampelli, in qualche modo, a sua insaputa, potremmo dire, utilizza le leggi di Mendel che erano state riscoperte nel 1900. Questa scoperta fondamentale di questo monaco che 35 anni prima aveva sviluppato questa teoria, facendo una serie enorme di esperimenti sui piselli. No? Le sue leggi restano in realtà nel cassetto, sconosciute, malgrado lui avesse spedito queste 40 copie del suo articolo ai più importanti scienziati della sua epoca, che in qualche modo non gli danno credito.
1: Lo ignorano.
2: Niente, lo ignorano. Agli inizi del Novecento Devry le riscopre e inizia quel percorso, per certi versi tumultuoso, che oggi ci fa dire che il XX secolo è stato il secolo della genetica. Anche per ragioni anagrafiche, Strampelli è in qualche modo un figlio del positivismo. Cioè, le sue ricerche si innestano in quel grande movimento che dall'Unità d'Italia in poi e fino ai primi anni del Novecento, appunto, vede nella ricerca scientifica, nella possibilità di indagare i fenomeni naturali, come dire, un elemento di crescita culturale complessiva della società.
3: Chi si è cimentato a fare calcoli ha stabilito che i grani Strampelli hanno consentito un aumento di produzione di circa 20 milioni di quintali all'anno, che tradotto in termini economici vuol dire un aumento di reddito che, in base ai valori attuali, raggiunge i 450 milioni di euro annui. Alla fine della sua carriera, dopo una vita dedicata interamente alla ricerca, nel redigere il suo testamento, colui che in Italia, Francia, Argentina, Russia e in genere nel mondo venne definito il mago del grano e che produsse un aumento di reddito che solo per l'Italia, e solo facendo un calcolo su un arco cronologico di 20 anni, è calcolabile oggi in circa 10 miliardi di euro. Non ebbe ricchezze da lasciare in eredità. Ma al contrario, la sua prima preoccupazione fu quella di indicare al figlio Benedetto le modalità per estinguere l'ipoteca di 150.000 lire che gravava sulla

0: casa natale di Crispiero. Ma la vera applicazione su larga scala, i frumenti strampelli, l'ebbero dopo il 1949, quando nel contesto della rivoluzione maoista la superficie granaria della Repubblica Popolare venne aumentata del 30%, coprendo una superficie di oltre 30 milioni di ettari. Così, i grani che in Italia erano stati gli artefici della battaglia del grano, vero e proprio simbolo della propaganda fascista, in Cina furono al servizio della rivoluzione maoista. Complessivamente, ben 189 diverse qualità di frumento coltivate in Cina derivano direttamente dai frumenti che Strampelli creò a Rieti. E il numero è di certo approssimativo, per difetto, se si tiene conto che un'indagine del 1992 del genetista Zweng ha messo in luce che oltre 600 qualità di frumento con pedigree noto, coltivate attualmente in Cina, possiedono almeno un genotipo italiano. Ed è facile immaginare quanti di questi derivino direttamente e indirettamente dai grani Strampelli.
1: I miei ibridi saranno provati anche nelle Puglie. Già da quest'anno ne ho seminata una porzione nel vasto campo sperimentale che, grazie all'illuminata generosità dell'illustre e solerte nostro presidente, Marchese Raffaele Cappelli, ho potuto già da 2 anni impiantare nei suoi terreni, presso Foggia. Lì mirerò alla ricerca di varietà che, oltre ad alta produttività, abbiano elevata precocità e siano resistenti ai forti calori e alle siccità del mezzogiorno. E le chiamerò Grano Senatore Cappelli.
2: Ecco, noi siamo qui nel centro di ricerca fondato da Nazareno Strampelli nel 1919. Il centro di ricerca è supportato da 3 laboratori, uno di chimica e metabolomica, uno di genetica e genomica e uno di tecnologie alimentari. Se per tutto il secolo scorso la produttività è stato l'obiettivo principale di miglioramento genetico, oggi gli aspetti qualitativi sono fondamentali. La produttività è sempre fondamentale, ma è altrettanto importante selezionare materiali con standard qualitativi molto alti. È chiaro che gran parte della qualità viene fatta in campo e quindi è l'agricoltore che deve gestire il protocollo più adatto per massimizzare produttività e qualità.
3: Chiaramente rispetto a 100 anni fa molto è cambiato, sono cambiati gli obiettivi, sono cambiate le tecnologie che abbiamo a disposizione e soprattutto sono cambiate le conoscenze della pianta. Oggi conosciamo il DNA del frumento, è stato sequenziato l'intero genoma sia di frumento tenero che di frumento duro, per cui tutte le azioni che noi intraprendiamo per l'identificazione di tratti di interesse e lo sviluppo varietale chiaramente ha una base scientifica che prima non c'era. Come dicevo, sono cambiati gli obiettivi. Per gran parte del secolo scorso l'obiettivo principale è stato quello di aumentare la produttività della coltura. Il primo è stato Nazareno Strampelli, sviluppando materiali più produttivi, riducendo la taglia delle piante e accorciando il ciclo colturale, cioè le varietà sono diventate più precoci. Questi sono stati i fili conduttori che ci hanno portato alle varietà che coltiviamo oggi.

0: Un'altra caratteristica molto importante su cui si è basato il miglioramento genetico del secolo scorso è stata la resistenza alla stretta, un fenomeno molto importante che si verifica nel frumento in prossimità della raccolta, quando la pianta comincia a maturare e quando avrebbe bisogno di trovare nel terreno molta umidità. Purtroppo nelle condizioni italiane, soprattutto quelle del sud Italia, le condizioni di siccità in questo periodo chiaramente limitano molto la possibilità della pianta di assorbire umidità dal terreno, ed è questo il fenomeno cosiddetto della stretta. Per questo motivo i programmi di miglioramento genetico cercano di anticipare la precocità e lo sviluppo della coltura in modo che la pianta possa chiudere il ciclo di maturazione un poco prima del verificarsi di questi eventi.
1: In questo lavoro che noi oggi facciamo per rispondere ai cambiamenti climatici,

Dice trovare delle piante che abbiano dell'adattabilità. Per esempio, un lavoro sul quale ci stiamo concentrando è quello di capire come si sviluppa l'apparato radicale delle piante, quindi vedere come queste piante hanno la possibilità di approfondire, per esempio, per rispondere alla siccità, queste radici e andare in profondità. Ed è un lavoro molto interessante. Ovviamente fino ad oggi non ci siamo molto concentrati su questi aspetti, anche perché possiamo capire che è difficile vedere come si comportano le radici perché proprio sono sottoterra, ma ci sono degli studi belli organizzati dove le radici vengono fatte sviluppare all'interno di tubi trasparenti, e questo è un aspetto sul quale siamo piuttosto concentrati, uno degli elementi ad esempio di risposta alla siccità degli ambienti.

0: sto raccogliendo delle spighe di grano che sono state coltivate in ambiente controllato e il ciclo di riproduzione è stato più breve di quello di campo, quindi siamo alla fine di 4 mesi di coltivazione e queste sono generazioni molto precoci che verranno poi quindi riseminate e diventeranno un domani delle nuove varietà di grano tenero.
1: Il grano biondo sussurrava al vento, qualche fior rosso, qualche fior celeste. Tra i gambi secchi sorridea contento. Pendeano gli agli e le cipolle in reste. C'erano già le mele dell'estate, fatte via via più lunghe le giornate. E biondo al vento mormorava il grano, fiorivano le snelle spadacciole. Tra i gambi gialli e non sapean che invano c'era un bisbiglio come di parole. E l'intendea la lodola che intanto aveva lì la giovinetta prole. Tardi aveva fatto il nido, lì da un canto. Oh, ella amava il sole più che il nido. Chissà, voleva far lassù col canto. Or sui piccini udiva già lo strido della falciola e li ammonia di stare accovacciati senza dare un grido. E il grano al vento strepitava. E disse il padre al figlio, mieteremo. Verdino, sì, ma non vorrei patisse. Che il grano dice, vedi, io sto ritto e tu siedi. Qui temo l'acqua e il vento mi dà briga. Altronde, o presto o tardi, o steso o in piedi, se il gambo è secco, seccherà la spiga.

0: Ho in mente quel bellissimo dipinto di Van Gogh, Il seminatore al tramonto, quell'immagine del seminatore sotto il sole cocente mi parla anche della fatica del contadino e mi colpisce che alle spalle del seminatore Van Gogh ha rappresentato il grano già maturo. Mi sembra proprio un'immagine di speranza. In un modo o nell'altro il seme ha portato frutto. Al centro della scena però non c'è il seminatore, ma tutto il dipinto è dominato dall'immagine del sole, forse per ricordarci che è Dio a muovere la storia, anche se talvolta ci sembra assente o distante. È il sole che scalda le zolle della terra e fa maturare il seme.
1: Allora ragazzi, avete avuto qualche idea su questo lavoro su Nazareno?

0: Ciampelli? Sì, sì, vedo le spighe, vedo lui e vedo anche Rieti. Flavia, vedo che c'è Rieti nel tuo lavoro, è il fiume Velino.
1: Sì, sto facendo un ricalco dinamico della città di Rieti e scontornando le spighe di grano.
0: Brava. Daniele, vedo che anche lui ha utilizzato un'immagine di Rieti vecchia, e anche il fiume, ma lui pure, c'è Strampelli lì.
2: Sì, sì, ho preso più la sua versione da giovane e gli ho aggiunto un fondo un po' futurista con un effetto seppia, giusto?
0: Eh sì, è un po', è molto vintage. Tu che stai facendo invece?
3: Io sto ancora cercando un'idea, sono un po' dubbioso, però ci si prova.
0: Va bene, va bene. Allora, Ludovica, dai, fai partire la stampa, controlla tutti i parametri. Speriamo che i colori siano tutti quanti resi bene. Vediamo se è venuta bene. Va bene?
1: Sì.
0: Benissimo.
4: Si è bagnato, si è perso, ci va fuori dalla cornice.

0: c'erano tutti i suoi grani, raccolti con amore, prima da Carlotta e poi dai suoi collaboratori, ed esposti in un lungo corridoio che conteneva i risultati del suo lavoro. Tra una teca e l'altra si apriva la porta del suo studio, rimasto così, come lo lasciò lui nel 1942. Lì si è concretizzata la storia del grano. Anche le foto alle pareti erano ancora quelle lasciate lì da Nazareno Strampelli. C'era poi quanto restava della biblioteca, alcuni strumenti scientifici e tante altre testimonianze che nel loro insieme costituivano di fatto un museo, nel quale era sintetizzata questa straordinaria pagina di storia della scienza.
1: Certo, non avrei potuto da solo compiere un lavoro la cui mole non esito a chiamare imponente, se non avessi avuto dei preziosi collaboratori. Fra questi, devo collocare al primo posto la compianta mia consorte Carlotta, venutami a mancare il 12 marzo 1926. Essa è stata per me non solo la compagna della vita, non solo la madre impareggiabile dei miei due figli, ma la collaboratrice preziosa ed entusiasta, mai stanca di prestare la sua opera intelligente, esempio a me e agli altri collaboratori, di attività e di sacrificio. Essa mi ha aiutato nei più delicati lavori di ibridazione, rimanendo talvolta per lunghe ore sotto il sole e non trascurando per questo la vigile cura dei figli che essa si conduceva dappresso nella culla, per non mai distaccarsene.

0: Quello che fece Nazareno Strampelli 100 anni fa è quasi una metafora della situazione attuale. Comprese che per migliorare la produzione nazionale non bastava affidarsi esclusivamente ai frumenti locali, ma occorreva cercare altrove, senza limiti geografici, le caratteristiche necessarie e selezionarle o introdurle attraverso incroci mirati. Non fu un'impresa facile, ma con il tempo tutti compresero gli enormi vantaggi di questo approccio innovativo, inizialmente accolto con sospetto.
1: Ho sempre solo lavorato per la famiglia e per la patria. Le mie varietà di grano sono frutto della terra italiana. Per questo motivo mi sono sempre rifiutato di brevettare le mie scoperte. Esse sono solo ed esclusivamente patrimonio dell'umanità.

0: con Domenico Iannacone. Che ci faccio qui? Questa sera a 21:20, Rai 3.
1: La vita è così, può andar bene o può andar male. Conviene contare solo su se stessi.
2: Cosa fai, molli così?
3: Se te ti ci metti, un'idea la trovi.
2: Bene.
4: La cosa migliore è rimanere sani.
3: È questo il problema.

0: azione.
1: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
2: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
2: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
7: Si infiammano se lavi male i denti.
8: Gengive.
7: Ah, ma quindi li lavo male.
8: Il manuale non è il massimo.
9: Passa ora al piaio.
10: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
8: Enigma risolto.
10: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
11: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
12: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
13: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
14: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
4: A Oral-B io invece... basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
5: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia. I maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
6: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Terrore al cimitero di Torre Annunziata, uomo spara la ex compagna e si barrica in una congrega. La donna è stata portata in ospedale, lui bloccato dalla polizia. L'omicidio di Luigi Esposito, prima notte in carcere per il 26enne reo confesso. Ancora tanti punti da chiarire, la famiglia chiede verità e rispetto. Dopo la sconfitta nel primo test a Di Maro, il Napoli torna in campo stasera contro la Carrarese. Ieri la presentazione della squadra ai tifosi sul fronte.

0: Fronte mercato, obiettivo chiaro, Gabriel. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania, buona domenica. Lo avete sentito dai titoli, un uomo ha sparato alla ex compagna al cimitero di Torre Annunziata e si è barricato all'interno della struttura. È stato arrestato, ma per tutti i dettagli ci colleghiamo con Alessio Aversa, che è sul posto. Alessio.
1: Sono stati attimi di terrore poco dopo le 12, quando un uomo ha ferito a una gamba con un colpo di pistola la donna. Secondo le prime informazioni, l'uomo a sparare poi si è barricato all'interno, ha provato a fuggire e poi si è rifugiato in una congrega, una struttura di una congregazione presente qui al cimitero di Torre Annunziata. Vedete, alle mie spalle c'è la scientifica. L'uomo è stato arrestato proprio davanti ai nostri occhi, messo in una volante, poi è arrivata la macchina del magistrato, insieme hanno lasciato il cimitero. La donna invece è stata portata all'ospedale di Bosco Trecase. Sul posto sono intervenuti numerosi equipaggi di polizia con gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, Pompei, Torre del Greco, oltre alla squadra mobile dell'ufficio prevenzione generale. La situazione adesso è leggermente più calma. Vi diciamo, quando siamo arrivati noi, lo abbiamo sentito, un poliziotto giubbotto antiproiettile parlava con i colleghi e ha detto di aver trovato l'uomo con la moglie a terra e la pistola puntata verso l'altro. Adesso non sappiamo chi sia l'altro, sono tutta una dinamica da ricostruire, però in questo momento questi sono gli aggiornamenti. A voi studio.
0: Grazie Alessio, noi continuiamo con la cronaca e con l'omicidio di Luigi Luca Esposito. Ha passato la sua prima notte in carcere, il 26enne reo confesso del delitto, ma si indaga ancora per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Sentiamo l'inviato Enzo Perone.
2: Calci, pugni al capo, al volto, al torace, la frattura di ossa con corpi contundenti, un furore di odio e rabbia incontenibile. Luigi Luca Esposito, il giornalista sportivo ucciso nelle campagne di Eboli da Rida Ramuni, 26enne tunisino, irregolare in Italia, non si è potuto difendere. Era ancora in possesso di residue, funzioni vitali quando il carnefice gli ha dato fuoco dopo averlo avvolto in un sacco di plastica. Dopo il blitz nel casolare abbandonato, poco distante dal luogo del delitto, contrada Cioffi, Ramuni, che ha ammesso l'uccisione, è stato arrestato dai carabinieri con un fermo di indiziato di delitto della Procura di Salerno per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, distruzione e occultamento di cadavere, tra Esposito sopraffatto da una vita parallela e il suo assassino che lo ha precipitato nell'abisso. C'era un rapporto telefonico che avvalora una reciprocità anche strettamente confidenziale. I contatti si intensificano il 18 luglio, i filmati e le testimonianze confermano l'incontro programmato, così come l'impronta dell'indagato sull'auto della vittima. Il ritrovamento nella Stamberga del telefono del giornalista, di un anello e di una carta prepagata chiudono il cerchio sulla responsabilità indiziaria dell'omicida. Domani nel carcere di Salerno, udienza di convalida davanti al GIP. L'avvocato della famiglia Esposito, Annalisa Califano, è interprete dell'incredulità dei parenti. Si dirà di ogni zona d'ombra. Qualcuno ha aiutato il tunisino? Tra loro un patto intimo e segreto che si è infranto? L'avvocato dell'indagato, Giovanni Mauri, fa trapelare singolari motivazioni religiose. Ma qual è il reale movente? Gli inquirenti per ora mantengono il riserbo.
0: E dopo l'ultimo episodio di violenza di due notti fa, i commercianti del centro storico di Napoli con un sit-in chiedono sicurezza e prevenzione. Giorgio Saracino.
3: C'è stata questa stesa a via San Sebastiano ed è stato colpito da un proiettile di rimbalzo e adesso è ricoverato in ospedale. Il nostro collega aveva finito di lavorare e stava tornando a casa.
4: Il vostro collega non c'entrava nulla, era lì,
3: no,
4: di passaggio.
3: È stato un proiettile vagante rimbalzato su delle impalcature di lavoro in corso. Non era diretto a lui il proiettile. Sta meglio.
4: Cosa le ha detto quando lo ha sentito?
3: Lo sconcerto per tutto quello che sta succedendo, noi non ci sentiamo sicuri.
5: Stop violenza, maggiore sicurezza, prevenzione. I commercianti del centro di Napoli ieri in un sit-in davanti all'Università Orientale parlando a decine di ragazzi.
6: Ieri sera, stanotte, è stato sparato un altro ragazzo.
7: Io devo tornare a casa, mi devono accompagnare e abito a 3 minuti da qua.
4: Lei ha paura?
7: Ovvio.
5: La stessa paura che hanno anche i ragazzi che frequentano Largo San Giovanni e le zone vicine, colpi di pistola, ma anche coltelli, minorenni.
8: Ragazzi solo che scendono per fare a botte, come della mia stessa età, scendono solo per picchiare altra gente o uccidersi, non capisco il perché. Ti è mai capitato di vedere due coetanei con coltelli in tasca? Sfortunatamente sì.
5: La voce dei commercianti.
9: Stop violenza. Sono mesi che stiamo denunciando che c'è qualcosa che sta cambiando in città.
0: Corsa contro il tempo per salvare l'estate a Bagnoli, sentiamo il perché con Gianluca De Martino.
10: Lido comunale di Bagnoli, chiuso ai bagnanti.

0: Il desiderio di molti napoletani di trascorrere una domenica al mare si è infranto contro le barriere installate due giorni fa dal comune dopo un'ordinanza dell'autorità portuale. Il motivo? Inquinamento della sabbia tra il pontile nord e la concessione Cioffi, disappunto dei bagnanti.
1: Questa sabbia non è sabbia, quello è terreno. E quindi penso che ci farà sciarra male questo terreno così.
2: Potevano fare le docce, c'era il bagno. E quindi sì, i bambini potevano giocare là sopra, però spesso ci sono gli anziani che arrivano magari alle 5 del mattino e quindi posti non ce n'erano.
0: E c'è anche chi non si rassegna a questa ordinanza. Ecco una delle barriere che è stata abbattuta dai bagnanti che nei giorni scorsi hanno deciso comunque di godere di questa spiaggia. L'ARPAC e l'ASL hanno riscontrato una contaminazione da miceti, coliformi e stafilococchi, inquinamento quindi di natura biologica. Un danno per la spiaggia comunale, inaugurata appena 20 giorni fa, completa di servizi, docce e campo di beach volley, oggi deserto, e anche per i lidi privati. Una situazione che potrà essere sanata, assicurano dal Comune di Napoli, ma ci vorrà del tempo. Domani vertice tra autorità portuale di Napoli, Comune e ASL per salvare la Tintarella Agostana.
3: Finito ieri il Giffoni Film Festival, sentiamo il racconto dell'ultima serata con Ettore De Lorenzo, l'inviato.
4: Con la cerimonia di premiazione dei film in concorso si è ufficialmente chiusa la 56esima edizione del Festival del Cinema per Ragazzi di Giffoni. Ad aggiudicarsi il Grifone d'Oro nella categoria più 6 il film d'animazione indonesiano Dare to Dream, che racconta del sogno di un ragazzino di diventare un campione di calcio. Nella categoria più 10 vince invece il film tedesco Just Call Me Frida di Katia Bebrat, una straordinaria metafora sulla vita con il protagonista Samuel alle prese con una malattia autoimmune che lo costringerà a trattare con la morte. Nella sezione più 13 invece vince la pellicola del polacco Piotr Domalewski con il suo Altar Boy, che racconta della sete di giustizia di un gruppo di ragazzi, un desiderio che li spingerà oltre i propri limiti. Nella categoria più 15 vince Morte nel film lituano diretto da Ivan Paliutskov. Il protagonista è un ragazzo di 15 anni con una famiglia a pezzi e una macchina fotografica come unica amica e confidente per potersi relazionare al mondo. Infine, nella sezione più 18, vince il film tedesco You Believe in Angels, Mr. Drovac, diretto dal regista Nicholas Steiner. Tutte storie forti che dimostrano ancora una volta la sensibilità dei ragazzi di Giffoni, capaci di apprezzare temi spesso complessi e di riconoscersi nelle storie dei protagonisti. L'appuntamento con la 57esima edizione per l'anno prossimo, dal 16 al 24 luglio.
3: Il calcio, la partita delle 18 del Napoli contro la Carrarese, chiude di fatto il ritiro degli azzurri a Di Maro. Sentiamo Ivan Palumbo.
5: Massimiliano!
6: Questa è stata Juventino, ormai la sento da 15 anni, quindi...
7: Il passato è già scordato e anche la foto di gruppo con De Laurentiis rischia di diventare presto vecchia. Tanti andranno via, qualcuno arriverà, magari Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Presentata ieri la squadra ai tifosi, domani la partenza da Di Maro. Oggi alle 18 l'amichevole con la Carrarese chiude di fatto il ritiro. Prove ancora di 4-3-3. Fuori l'infortunato Lucca, gli acciaccati Alisson, Gutierrez e Lindstrom, oltre a Neres, Gilmour, Buongiorno e Beck, ma che avevano già saltato la sfida persa 3-1 con l'Arezzo. Tra i club di Serie B stasera scende in campo l'Avellino contro la San Benedettese, mentre ieri il Benevento ha battuto 2-0 la Roma Primavera. Prosegue il ritiro della Juve Stabia a Polla, mentre la società chiarisce tramite una nota degli amministratori giudiziari la regolarità delle iscrizioni al campionato. Non sono stati utilizzati, spiegano, crediti d'imposta riconducibili alla Domus, l'azienda del patron Guerri finita sotto sequestro.
3: E noi ci ricolleghiamo con Torre Annunziata e con Alessio Aversa per la notizia di apertura. Alessio, dacci gli ultimi aggiornamenti.
8: Sì, allora la situazione qui sta tornando lentamente alla normalità, una normalità un po' armata perché c'è un viavai di dirigenti di polizia, entrano e escono, ci sono ancora dei sopralluoghi che stanno facendo gli agenti di polizia per tutto il cimitero. Quello che vi possiamo dire, abbiamo scambiato anche due chiacchiere con il responsabile, il custode della congrega dove poi si sarebbe rifugiato l'uomo dopo aver esploso i colpi ai danni della donna, e ci ha detto che lui non era neanche

0: anche lì in quel posto, per fortuna, in quel momento è stato richiamato d'urgenza ed è corso qua. Per adesso gli aggiornamenti sono questi: l'uomo lo abbiamo visto portare via con la volante, una persona su 60-70 anni, maglietta gialla e grigia. In questo momento sta lavorando la scientifica. Tutta la polizia si è chiusa adesso all'interno del cimitero. Prima erano molto più vicini a noi, adesso si sono praticamente allontanati. Di tutti. A voi studio.
1: Grazie Alessio. Noi in chiusura ricordiamo l'allerta gialla iniziata alle 14 fino alle 10 di domani mattina. È tutto, buona domenica.
2: Il meteo regionale è presentato da Biscotti Ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella. Sulla Campania tempo instabile. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano nuvolosità estesa con fenomeni anche temporaleschi, graduale miglioramento dalla sera. Sull'Appennino campano cielo molto nuvoloso con rovesci e locali temporali tra pomeriggio e sera, migliora dalla nottata. Sul Salernitano nubi in progressiva estensione, con associate deboli precipitazioni a partire dalle ore notturne. Le temperature tenderanno ad aumentare sia nei valori massimi che in quelli minimi su tutto il territorio regionale. Venti meridionali da deboli a localmente.
3: Quest'estate hai mille motivi per scegliere Acqua e Sapone. Abbiamo raggiunto i 1000 negozi. Festeggiamo insieme. Il bagno doccia felce azzurro da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le persistenti fragranze della nuova linea Mena a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurro nel formato da 400 ml a 1,49 €.
4: Per la protezione dalle zanzare puoi provare repellenti Autan. Il vapo idrata lasciando la pelle profumata, il gel privo di profumo si può usare su pelli sensibili. E per gli insetti in casa? C'è Ride Essential, la nuova trappola insetti volanti con luce LED blu. Attira mosche, moscerine e tarme in modo efficace e sicuro ed è 100% senza insetticida. Autan e Ride, protezione fuori e dentro casa.
3: Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
6: Si infiammano se lavi male i denti.
7: Gengive.
6: Ah, ma quindi li lavo male.
7: Il manuale non è il massimo.
8: Passa ora al BIO.
9: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
7: Enigma risolto.
9: Nulla pulisce come ora il BIO.
10: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
11: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
12: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
13: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
14: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
15: Abbandoni ora l'immobile.
14: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: ha cercato di combattere in Siria con l'ISIS, arrestato un presunto complice. Guerriglia Notav in Val di Susa, un centinaio di feriti tra le forze dell'ordine. Mattarella chiama Piantedosi, Meloni, lo Stato non si piega, opposizioni, criminali che devono pagare. Sale il prezzo dei carburanti, diesel in autostrada 2,25 €, il governo pensa a un decreto ponte, opposizioni, attivare meccanismo delle accise mobili. La morte di Fakir, la famiglia lancia un appello, basta violenza, chiediamo giustizia, non vendetta. Oggi nuova manifestazione a Bologna, sindaco Lepore sotto scorta dopo le minacce. Già in bilico la panchina azzurra di Andrea Pirlo, polemiche per la collaborazione con un sito di scommesse russo. Firma prevista per la prossima settimana, ma cresce il partito di critici e scettici. Buongiorno e bentornati al TG3. In primo piano l'attentato di ieri sera a Berlino, un furgone lanciato a tutta velocità sulla folla che animava il Pride, ha ucciso una persona e ne ha ferite 16, fuggito il conducente, un presunto sostenitore dell'ISIS già noto alla polizia, e secondo i media tedeschi nella notte è stato arrestato un uomo. Allora andiamo a collegarci con la corrispondente Barbara Gruden. Barbara.
1: Sì, la polizia scientifica è ancora al lavoro qui sul furgone che ieri sera si è lanciato sulla folla dei partecipanti al Pride qui nel parco del Tiergarten. Il ministro degli interni Dobrindt è appena arrivato e ha fatto un sopralluogo. In questo momento sta tenendo un punto stampa, parla di attentato terroristico e ci attendiamo però anche conferme o smentite sull'ultima ora, e cioè quanto dicevate, delle agenzie parla di un arresto nella notte di un cittadino iraniano presunto complice del principale ricercato, che si tratta in questo caso di Abdul Ballou, cittadino tedesco ma di origini libanesi. Di lui ancora nessuna traccia, la polizia ha setacciato i tunnel stradali della metropolitana che si trovano qui sotto, ha fatto irruzione anche in un appartamento qui vicino ma finora senza esito. Massima allerta anche sui confini esterni della Germania per il timore che il ricercato possa fuggire. Grande shock qui a Berlino, una città in cui il Pride si è sempre sentito al sicuro. Molti portano fiori e candele qui nel Tiergarten. Il cancelliere Merz parteciperà questo pomeriggio a una veglia e nel frattempo annuncia: faremo di tutto per catturare chi si è macchiato di questo delitto che attenta al nostro stile di vita. Ma sentiamo la ricostruzione nel servizio di Andrea Rustichelli.
2: Gli organizzatori annunciano l'interruzione della musica per motivi di sicurezza e così l'angoscia ferma il concerto serale dopo la grande festosa marcia arcobaleno. Poco prima l'attentatore in felpa nera aveva colpito a caso gruppi di manifestanti nel centrale parco Tiergarten. Si sa poco del ricercato 21enne che si chiama, secondo la testata Bild, Abdul Ballou. Il van bianco era noleggiato a suo nome. A maggio scorso era uscito dal riformatorio. Già noto alla polizia, questo l'elemento chiave,

0: capitale tedesca che ferisce un appuntamento molto popolare, sostenuto e partecipato anche dal mondo istituzionale e da quello delle principali chiese cristiane.
1: La condanna e la solidarietà per i fatti di Berlino anche dal governo italiano, mentre in primo piano restano gli scontri in Ottava in Val di Susa, più di un centinaio i feriti fra le forze dell'ordine. Allora andiamo da Mario Franco Cao a Palazzo Chigi perché inevitabilmente la vicenda è entrata nel dibattito politico. Mario, siamo da te.
2: Siamo al fianco del popolo tedesco, così la Presidente del Consiglio sui social network. Giorgia Meloni condanna ogni forma di odio e di estremismo e dice: lavoriamo per difendere la libertà e la sicurezza dei cittadini. Parole contro la violenza dopo quelle espresse ieri sui fatti di Chiomonte. Una violenza che, dice la Premier, comunque non piegherà lo Stato, e poi assicura chi serve l'Italia non resterà mai solo, non sarà mai lasciato solo. Ieri è arrivata dal Presidente Mattarella la telefonata al Ministro dell'Interno Piantedosi, Presidente della Repubblica, che esprime vicinanza agli agenti feriti, oltre che solidarietà e ringraziamento per l'impegno delle forze dell'ordine. Poi però c'è lo scontro politico, perché in un momento particolarmente complicato tra costo del carburante, divisioni interne, il governo e centrodestra colgono l'occasione per attaccare ancora la sinistra, accusata da Salvini di alimentare l'odio, da Tajani di connivenza, opposizioni che invece respingono le accuse e che hanno condannato le violenze ed espresso solidarietà anche loro alle forze dell'ordine. I servizi Francesca Malaguti, poi Serena Mautone.
3: Il giorno dopo, in Val di Susa rimangono a terra i resti della guerriglia. Mascherine e paramenti per camuffarsi, una tanica di benzina, candelotti abbandonati in autostrada, mentre continua a alzarsi il fumo dal cantiere di Chiomonte dopo gli scontri tra manifestanti violenti e forze dell'ordine. Appariva così ieri pomeriggio. Le camionette dei carabinieri date alle fiamme da un folto gruppo di persone incappucciate che si era mosso staccandosi dalle migliaia del corteo Notav Pacifico che, come ogni estate da 20 anni, attraversa la valle. Da tempo non si vedevano queste scene di violenza. Mai i Black Bloc erano riusciti a entrare in questo modo nel cantiere, sempre bloccati da lacrimogeni e idranti. Ecco il momento in cui scavalcano, tagliano le reti e fanno entrare gli altri, mentre in furia una guerriglia con molotov, bombe carta e mortai artigianali. Bloccata l'autostrada a 32 per ore. Anche il traffico ferroviario ha subito stop e ritardi. Oggi binari e carreggiate rimangono presidiati per sicurezza. A San Didero c'era stato il primo scontro con la polizia, con una parte dei manifestanti che aveva deviato dal percorso prendendo i campi, rincorso dagli agenti coi lacrimogeni. Ma l'assalto più grave, mai visto così, è stato quello al cantiere di Chiomonte, che si è concluso solo a sera. Oltre 100 i feriti tra le forze dell'ordine, non quantificati quelli tra i manifestanti violenti. 450 di loro sono stati identificati.
4: È una condanna unanime quella che arriva dal mondo istituzionale dopo le violenze scatenate dagli antagonisti in Val di Susa. Tutti i partiti raccolgono l'appello di Piantedosi, anche se non cambia il clima di diffidenza con tanto di accuse reciproche tra gli schieramenti sulle responsabilità politiche delle forze in campo. Così i due vice premier accusano il centrosinistra di soffiare sugli scontri e alimentare le violenze, mentre per Fratelli d'Italia gli attacchi dei Notav giustificano la stretta securitaria messa in atto dal governo.
5: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere Tav in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
4: Forte e chiara anche la condanna del centrosinistra. Calenda, Renzi e Maggi stigmatizzano con forza le violenze dei Notav, come il PD che precisa nulla a che vedere con la libertà di manifestare. Ferme le parole di Conte, che a Piantedosi chiede di abbassare i toni anche sui fatti di Bologna.
6: Condannare ogni forma di violenza senza se e senza ma. Poi ovviamente se ci sono degli episodi, è il caso di Fakir, c'è la magistratura che sta indagando. Io dico questo, ai politici stiano zitti.
4: Alla vigilia di una nuova manifestazione al Pilastro, al sindaco di Bologna Lepore, da oggi sotto scorta, arriva la solidarietà del primo cittadino di Torino, il Dem Lo Russo. I vandali non c'entrano niente con la democrazia.
1: Prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti, una stangata estiva e l'allarme dei consumatori. Allora vediamo le ipotesi allo studio del governo nel servizio di Stefano Marcucci.
7: Un decreto ponte, un provvedimento che arrivi subito per dare ristoro agli automobilisti alle prese con la corsa dei prezzi dei carburanti prima del grande esodo di agosto che comincia il prossimo fine settimana. E prima che la verde sfondi il tetto dei 2 euro in città. A questo sta lavorando il governo, mentre i prezzi alla pompa oggi segnano

0: un nuovo rialzo rispetto a ieri. La benzina self-service costa 1,98 euro, il gasolio viaggia sopra i 2,18 euro, in autostrada si sale di parecchio con la verde a quota 2,07 euro e il diesel che vola oltre i 2,25 euro. Per forza di cose, l'intervento a cui pensa l'esecutivo sarà differenziato. Per riportare il gasolio sotto i 2 euro serve infatti un taglio di almeno 24 centesimi al litro, mentre per la benzina bastano 6 centesimi di sconto. Il meccanismo da utilizzare è sempre quello delle accise mobili, come chiesto dalle opposizioni, che consiste nell'impiegare le maggiori entrate di IVA e accise per tagliare il prezzo al distributore. Ma le risorse sono scarse e ad oggi sarebbero sufficienti solo per un mini decreto della durata di 7-10 giorni, da cui la necessità di un secondo intervento successivo, quando sarà disponibile l'extragettito di luglio.
1: Ora il conflitto in Iran. Trump ordina di sospendere gli attacchi su Teheran, forse per ragioni economiche, mentre gli iraniani dicono di aver fermato 6 navi nello stretto di Hormuz. La situazione con Pier Damiani d'Agata.
2: Sebbene nessuno abbia annunciato una tregua, da 2 giorni in Medio Oriente non volano razzi. Un freno dell'escalation che, secondo il New York Times, andrebbe cercato nella carenza di scorte missilistiche dell'esercito americano. Il quotidiano riporta di un incontro avvenuto venerdì tra gli alti vertici dello Stato Maggiore e il presidente statunitense. Trump sarebbe stato avvertito della carenza di munizioni e missili Patriot necessari per la difesa antiaerea. E per quanto ieri alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca apparisse sorridente, il presidente potrebbe essere costretto a ridimensionare le sue ambizioni in un conflitto che da 5 mesi non trova vie d'uscita. La diplomazia infatti ha fallito e gli ultimi attacchi non sembrano aver indebolito le difese iraniane. Sulla TV della Repubblica Islamica il portavoce dell'esercito annuncia che con la sospensione dei raid americani anche l'Iran ha interrotto le rappresaglie, ma che la guerra si allargherà se l'America darà ascolto a Netanyahu. Qualcosa che si è già visto in questi giorni sulle vie del mare del greggio. I Pasdaran hanno bloccato nello stretto di Hormuz 6 navi su rotte non autorizzate, intimidazioni che hanno un impatto devastante sui prezzi globali del petrolio.
1: La morte a Bologna di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. I fratelli chiedono giustizia, fanno appello alla non violenza in vista della nuova manifestazione di questa sera. L'inviato è Jacopo Ricca.
3: Cioè, era mio fratello, adesso non più, è il fratello di tutto il mondo.
4: La solidarietà, tanta e non solo dall'Italia, ha travolto la famiglia di Abderrahim Fakir. Tutti i suoi cari si sono trovati nel quartiere Pilastro, tra le case popolari a cui l'uomo è sempre rimasto legato, anche se non ci viveva da tempo. Qui la sua vita si è fermata una settimana fa, mentre la polizia cercava di arrestarlo durante quella che sembra una crisi psichiatrica.
3: Per quello che ho visto, non era mio fratello, stava malissimo.
4: Gli esiti dell'autopsia, su cui infuria la battaglia tra le parti, arriveranno tra 90 giorni, ma i primi risultati parlano di sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Se questo sia la causa della morte, è al centro dello scontro tra periti di parte, mentre la procura tace.
3: Io c'ho fiducia nella giustizia italiana e c'ho fiducia nella magistratura.
4: Il loro legale Fabio Anselmo ha tentato una mossa per far cadere lo scudo penale che finora ha evitato l'accusa di omicidio colposo a poliziotti e sanitari. Aggiungere, cioè, l'eccesso colposo di difesa. Oltre ai video, a raccontare cos'è successo quel giorno, anche chi era nel parcheggio, come uno dei testimoni chiave che chiede garanzia di anonimato per parlare.
5: Sta morendo, la bocca piena di spray. È girato e il poliziotto un forzare la faccia a terra.
4: Stasera una nuova manifestazione per queste vie. Il timore è che si replichino gli scontri di lunedì in centro. Anche per questo la sorella di Fakir chiede scusa per quella parola vendetta invocata davanti al corpo insanguinato di Abderrahim.
6: Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza. Quello che chiediamo è una cosa, solo giustizia.
1: I teatri condominiali dell'Italia centrale, realizzati tra il XVIII e il XIX secolo, sono diventati patrimoni dell'UNESCO. Si tratta di un sistema diffuso, nato dalla partecipazione diretta dei cittadini che ne condividevano la proprietà e la gestione. Sono 10 teatri di Marche, Umbria ed Emilia-Romagna. Non è ancora ufficiale, ma traballa già la panchina azzurra di Andrea Pirlo dopo le polemiche per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Paolo Piras.
7: Ancora non è nemmeno ufficiale la sua firma con la Federcalcio e già il futuro CT Andrea Pirlo è nel pieno delle polemiche, non dentro ma fuori dal campo. Qui era a Mosca 2 mesi fa con l'altro ex campione del mondo Materazzi alla finale di Coppa di Russia nel suo ruolo.

0: ruolo di ambasciatore di Fonbet, società di scommesse che ha dietro il potente oligarca Sergei Lomakin e per la quale Pirlo ha prestato come testimonial volto e voce.
1: Comanda Pierwach.
0: La cosa è piuttosto recente e anche spinosa perché il calcio e la finanza russi sono entrambi squalificati per ovvi motivi. Dal mondo politico e da quello sportivo piovono ora dubbi sull'opportunità che un allenatore con questi legami sia commissario tecnico. Chi gli chiede semplicemente di rescindere il contratto con Fonbet, chi gli chiede di rinunciare al ruolo di CT prima ancora di averlo. Sullo sfondo il problema ben più ampio dei tanti soldi che in generale i provider di scommesse sportive riversano sul calcio, mezza Serie A è sponsorizzata da siti riconducibili a queste agenzie e c'è anche chi propone di liberalizzare i legami scivolosi tra chi fa sport e chi ci scommette sopra. In questa bufera finisce un campione indiscusso come Pirlo, chi voleva parlare di calcio e della nazionale sul campo dovrà aspettare ancora un po'.
2: Ed è tutto, il TG3 torna puntuale alle 19. Buona domenica.

0: Bisogna stare attenti da queste parti. Sai, ci sono spie qui intorno.
1: Non è una bella sensazione sapere che le stesse persone che volevano mandarti in prigione lavorano qui.
2: Le grandi potenze pensano che la prossima grande guerra si vincerà nello spazio. Questo radar di confine è di cruciale importanza.
0: Un detto dell'esercito norvegese è che la Norvegia è occhi e orecchie della NATO nell'Artico.
3: Lancia sotto vaporescente.
4: Chi arriva per primo deve capire dove sono le posizioni del potenziale nemico, quali sono le caratteristiche del territorio.
5: Perché tutto sta cambiando al punto da rendere questo pezzo di pianeta così strategico? Noi qui nella nostra newsroom abbiamo iniziato a occuparci di Artico qualche anno fa, perché ci era sembrato di capire che quella potesse essere la nuova frontiera della sfida tra i grandi e tra i padroni del mondo, e in realtà adesso ci si rende conto che è davvero così. Lì tra i ghiacci si sfidano la Russia, gli Stati Uniti, la Cina. L'Europa cerca di difendersi e di difendere le sue posizioni, ma che cosa accade? Accade che di fatto lì c'è una guerra di frontiera che ha moltissime facce. C'è la questione della sicurezza strategica, c'è quella delle rotte e quella delle risorse. Ed è una guerra che si combatte facendo conto su basi militari, su sottomarini nucleari, sulle rompighiaccio, sul fatto di avere soldati addestrati a muoversi in un contesto davvero difficilissimo. E lì, in mezzo a quei ghiacci, ci sono anche i nostri soldati.

0: evitare che ti scappa, ti porti giù la ghiera, perfetto, e le fai così qua, non ci sono vedere. Vai. Tu la prendi dal culo,
1: sì.
0: Prendi da qua, prendi questo, io. Okay.
2: Ci sono, a wallbag ci sono, le bacchette ci sono, qui abbiamo tutto il midazolam.
1: Tutte le fiale di midazolam per fare le sedazioni, queste cortisone,
2: Pranex.
3: Saranno 10 giorni impegnativi. Tutte le procedure sono state testate, il personale sa quello che deve fare e anche il termine di un percorso addestrativo.
0: Chi? Lui.
4: Sì.
0: Ok, va bravissimo.
5: Appena muove 5-3-0, incolonnatevi e iniziate a muovere, passo.

0: maggior ricordo.
1: Come sapete, la NATO ha bisogno di esercitazioni come quella a cui stiamo partecipando adesso. 25.000 persone, decine di navi sommergibili, pattugliatori marittimi, cacciamine. È un'esercitazione in cui l'Italia gioca un ruolo fondamentale, perché l'Italia è uno dei tre che fornisce la possibilità preziosissima di uno sbarco a terra.

0: poi nulla osta per apertura Pompeloni, uscita prima ondata, controllo da spiaggia, se puoi smettere l'assetto non più, grazie.
1: Ma per capire perché è così importante, così centrale rispetto alle sfide del futuro, bisogna capire come è fatto davvero l'Artico. Andiamolo a vedere. Bisogna guardarlo da sopra, come se si stesse volando sopra il Polo Nord. E allora si capisce che l'Artico è sostanzialmente un grande lago dove si affacciano 24.000 chilometri di costa russa. E poi c'è la Finlandia, la Norvegia, la Svezia. Ecco, la Finlandia è esattamente dove gli alpini si stavano addestrando e la Norvegia è esattamente il luogo dove abbiamo visto gli uomini del San Marco in addestramento. Ecco qua, i punti di Newsroom dove siamo andati a raccontare l'Artico. E poi ancora le Svalbard, quindi controllate dalla Norvegia, e poi la Groenlandia al centro dei grandi dibattiti. E alla fine il Canada e l'Alaska, territorio degli Stati Uniti. La proiezione in Artico degli Stati Uniti non è solo una questione di investimenti o di infrastrutture, c'è anche un problema proprio di addestramento delle truppe. A febbraio le forze armate statunitensi hanno partecipato a una grandissima esercitazione in Alaska presso lo Yukon Training Center. Lì si sono addestrati a combattere nell'ambiente più difficile di tutti, il ghiaccio, il gelo. Ai reporter del New York Times il capitano Trang Duong Vo, che guida una delle pattuglie, ha detto: l'Artico mi incute sempre un po' di timore. Se non fai le cose per bene, muori. Ed è la regola che stanno imparando tutti quelli che si trovano ad addestrarsi in Artico. Guardate, un altro racconto è quello, questa volta nell'Artico europeo, questa volta in Svezia, fatto da Wall Street Journal. I giornalisti di Wall Street Journal sono andati con i berretti verdi e per giorni si sono mossi dentro l'ambiente ghiacciato del nord della Svezia.

0: partito sta dedicando questo programma.
1: Guarda a sinistra, giusto?
2: Sì, guarda.
3: The speed.
0: La prora, prora libera.
1: Sette tacchi di bow a dritta.
0: Sette a dritta.
1: 6-0.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, bersaglio in vista, sì, bersaglio in vista, ok, vai a puntare. Tu, poppa, prora?
5: Okay. Quindi ora passiamo solo di difesa?
1: Direi di sì.
0: Termina ruolo manovra, assumere ruolo difesa e di riferimento la squadra Alfa.
6: Operare in un ambiente artico significa operare in condizioni climatiche estreme per venire fino a quassù, nei mari della Norvegia. 7.000 km di navigazione. Durante il transito abbiamo dovuto affrontare fino a 6 metri di onda, che ha sicuramente stressato l'unità navale ma anche l'equipaggio. Può capitare di trovarsi all'interno di banchi di nebbia e quindi l'equipaggio deve essere pronto ad una navigazione esclusivamente strumentale, con l'utilizzo ovviamente dei radar e dei sensori di bordo.
1: Qui, diciamo, è considerata ai fini esercitativi bonificata. Da qui verranno lanciati i recon stanotte e da qui ci sposteremo solo quando ci sarà da rilasciare le forze da sbarco.
0: Barra al centro, fai via così.
7: Barra al centro, istantanea 265 per ora.
6: In ogni operazione anfibia, di fatto la forza da sbarco lascia l'unità in un ambiente sicuro e si devono proiettare all'interno di un territorio spesso sconosciuto, in mezzo a ghiaccio e neve.
8: Pari 12.
0: Ciò qui da Francia, pari 12.
8: Il tartone, signor Ciaccio, 120. Nuovo tenente, tartone, signor Ciaccio, 120.
7: Francia sotto 400. Sì, puoi venire un attimo in Francia per una cartellina, un messaggio da far fare.

0: Proseguendo lungo la costa ovest, raggiungiamo Ciutadella, la seconda città di Minorca.
1: Es cuestión de tiempo, de poco tiempo.
0: Chiamata dai musulmani Medina Minurca, questa antichissima cittadina venne quasi totalmente distrutta dai turchi nel 1558. Ricostruita nel XVII secolo, è stata capoluogo dell'isola fino all'arrivo dei britannici. Divertenti murales le conferiscono un tocco contemporaneo.

L'interno dell'isola è il lato più rurale di Minorca, fatto di vasti campi e vigneti. L'Itica, che significa pietra in latino, è uno spazio che ricorda un'opera di Land Art, uno scenario caratterizzato da geometrie e simboli sparsi dappertutto, come il suo labirinto, che sembra un portale che apre un regno segreto. Oggi questa ex cava di arenaria, dove veniva estratto il marès, simile al tufo, fa da palco a concerti e spettacoli. Risaliamo in sella per dirigerci a sud, fino a una delle spiagge più remote di Minorca. Cala Meggiana. La vegetazione, che si spinge fino al limite dell'acqua, è un irresistibile invito a un tuffo in mare. Poco lontano dalla costa c'è il villaggio preistorico più importante delle Baleari, Torre dem Galmes. Tra gli edifici più emblematici ci sono i talaiots, costruzioni megalitiche composte da blocchi di pietra sovrapposti a forma di torre. Molti archeologi credono che servissero come torri di controllo e vigilanza. Si pensa che tra l'anno 1000 e il 700 avanti Cristo furono eretti circa 300 talaiots distribuiti per tutta l'isola. A partire dal 650 avanti Cristo inizia il periodo post-talaiotico. Adesso risalgono le taula, questi santuari, dove si praticavano riti legati alla fecondità. Col sole che si riflette sulle onde, creando nuove tonalità, calde e dorate, salutiamo Minorca, circondati da rocce e terrazze naturali, e immersi in un incantesimo di infinita bellezza.

un arcipelago al centro del Mar dei Caraibi, con isole deserte, spiagge di sabbia bianca e acque azzurre che lambiscono la costa. Andiamo alla scoperta delle piccole Antille. 30 isole che si distendono da Porto Rico verso sud, fino ad arrivare alla costa venezuelana e proseguire fino al litorale colombiano.

Si dice che ogni isola ha la sua personalità distintiva. St. Barthélemy o St. Barth è sicuramente la più piccola, ma anche una delle più raffinate e riconoscibili. Fu Cristoforo Colombo ad attribuirgli questo nome in onore del suo fratello maggiore Bartolomeo. Il passato coloniale, prima francese e poi svedese, è ancora visibile nella sua capitale Gustavia. Le sue strade conservano ancora qualche edificio d'epoca, come l'antico comune, all'origine ufficio della dogana, o il campanile svedese, unica parte restante di una chiesa luterana andata distrutta dopo un ciclone. L'isola di St. Barth, fino agli anni 50, era costituita da un semplice e spartano villaggio di pescatori. Poi, negli anni 60 e 70, si è completamente trasformata, diventando una meta esclusiva per celebrità che iniziarono ad arrivare qui da tutto il mondo. Poco distante c'è l'emblema delle spiagge caraibiche, Grand Cul-de-Sac, una laguna dalle delicate sfumature blu. Ci spostiamo sulla costa meridionale dell'isola. Anse de Gouverneur è una baia poco frequentata, incastonata tra alte scogliere. Si narra che le grotte di questa baia nascondano un ricco tesoro lasciato qui dal pirata francese Daniel Mombard, così crudele da essere chiamato lo Sterminatore. Lasciamo l'incantevole St. Barth per continuare la scoperta delle piccole Antille e raggiungere la nostra prossima meta, Antigua. Abbracciata da 150 km di costa, l'isola è circondata a nord-est dall'Oceano Atlantico e a sud e ovest dal Mar dei Caraibi. Antigua è conosciuta soprattutto per la sua gente amichevole e accogliente, un clima ideale, acque limpide e spiagge di sabbia rosa e bianca. Half Moon Bay, votata come una delle spiagge più belle del mondo, ora è una riserva protetta. La grande maggioranza delle spiagge si trova nelle acque calme e protette della parte caraibica dell'isola. Fort James Beach è una delle più frequentate dagli abitanti della capitale. Deep Bay si trova sulla penisola di Five Islands e si estende come una lunga lingua di sabbia. È bagnata su entrambi i lati da un lago salato e dal mare, caratterizzato da fondali variopinti, grazie alla presenza di una ricca barriera corallina.

0: Ci spostiamo sulla costa orientale, in un'area remota e selvaggia, conosciuta con il nome di Indian Town Point. È un promontorio di scogliere frastagliate, modellate dalle onde dell'Atlantico. Fu dichiarata parco nazionale a partire dagli anni 50. Per migliaia di anni, le onde dell'oceano si sono infrante sulla costa orientale di Antigua, creando questo arco naturale chiamato il Ponte del Diavolo. Raggiungiamo la cittadina che si è sviluppata intorno all'English Harbour, un porto turistico sulla costa meridionale. Verso la fine del XVIII secolo, il porto di Antigua assunse un'importanza territoriale strategica, diventando di fatto la porta dei Caraibi. Offriva il controllo sulle principali rotte marittime, da e verso le ricche colonie insulari della regione. Per proteggere la baia dell'English Harbour fu eretto Fort Berkeley, di cui ancora oggi possiamo ammirare le rovine. La sua posizione privilegiata offre un'incredibile vista panoramica sull'intero porto e sulla bellissima Galleon Beach sulla sponda opposta. La ricchezza di Antigua spinse gli inglesi a costruire delle fortificazioni intorno all'isola, rendendola una delle basi più sicure di tutti i Caraibi. Fort Berkeley è il punto di osservazione per una delle attrazioni naturali più scenografiche dell'isola. Da qui, infatti, si possono ammirare le colonne d'Ercole, enormi pilastri di pietra calcarea, modellati nel corso di migliaia di anni dai venti, dalle abbondanti precipitazioni e dalle potenti onde dell'Oceano Atlantico. Questa prorompente scultura naturale segna la fine del nostro viaggio alle piccole Antille. Un'immagine diversa da quella della classica cartolina caraibica, ma non per questo meno emozionante. Un ricordo indelebile sulla via del ritorno.
1: Formaggio piemontino, 100% latte piemontese, prodotto da Valgrana, sapori di Piemonte.
2: Sono la moglie di Odisseo.
3: È morto.
2: Non per me.
3: Nessuno è mai tornato.
4: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
5: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
6: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
7: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
2: Sceglierò presto.
4: Quando?
2: Quando avrò finito la tela.
7: Chi sei tu?
5: Ithaca, il ritorno. Venerdì 7 agosto, 21:15, Rai 3.
8: Ma com'è possibile che Emanuele sia stato trovato lì dopo 3 giorni?
9: E mai poi mai avremmo potuto immaginare che mio fratello moriva in caserma.
10: Un giorno in pretura, all'ombra della torre. Mercoledì, 21:15, Rai 3.
11: La stagione delle emozioni è iniziata.
12: Primato, un nuovo sogno.
13: Mamma mia!
12: Questo è il momento in cui conta il cuore.
14: Bravissimo.
12: Grandissima la gara dei nostri azzurri.
13: L'Italia è sul tetto del mondo.
15: Il cielo è dipinto d'azzurro.
11: C'è tutta un'estate da vivere sui canali Rai.
16: Pubblicità.
17: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Trova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
16: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
18: This is Major Tom to Ground Control.
19: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
20: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio,

0: è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
2: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Più bassi.
5: Bassi, bassi, fissi lì.
6: Così va bene?
4: Ancora più bassi.
6: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad. Via,
7: via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
8: Sole a mille?
9: Sete a zero.
8: Tè San Benedetto Zero. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
9: San Benedetto. Irresistibilmente.

0: A 29 feriti, MERS non lasciatevi intimidire. Incendio sul Gargano, turisti evacuati sulle barche, torna la paura nella stessa zona del rogo del 2007. In Francia le fiamme minacciano Bordeaux, in Spagna nuovo fronte sulla costa di Valencia. Autotrapianto di parte di occhio e retina, primo intervento al mondo eseguito con successo a Torino. Al TG3 la donna che ha recuperato la vista dopo 5 anni di cecità. Mi sono sentita come una neonata che vede il mondo per la prima volta. Buonasera dal TG3. A una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, durante un fermo di polizia, i cittadini tornano a manifestare nel quartiere Pilastro di Bologna per chiedere di fare piena luce sul caso del 42enne egiziano. Ingenti le misure di sicurezza dopo gli scontri dei giorni scorsi, mentre la prefettura assegna la scorta al sindaco Lepore in seguito alle minacce ricevute. Allora andiamo subito in diretta dal nostro inviato Jacopo Ricca.
1: È partito proprio pochi minuti fa il corteo, potete vederlo, sta attraversando via Svevo, la via su cui dal parcheggio dove una settimana fa, lo dicevate, è morto Abderrahim Fakir durante l'operazione di arresto da parte della polizia. Ieri la sorella e il fratello dell'uomo, durante la veglia funebre che era stata organizzata qui, hanno fatto un appello ad evitare scontri. Nostro fratello merita di essere ricordato nel caos, non ricordato nel caos e nella violenza. La raccolta fondi che hanno lanciato ha già raggiunto gli 8.000 euro. Intanto, lo dicevate, dopo le minacce ricevute è stata assegnata la scorta al sindaco di Bologna Matteo Lepore, e il cardinale Zuppi in un'intervista ad Avvenire ha lanciato un invito alla calma, a non andare nelle violenze, ribadendo che è interesse anche della polizia chiarire quanto accaduto. Continua lo scontro sui video, sul sangue presente sul luogo in cui Fakir è morto. Ne abbiamo parlato anche con l'ex magistrato Francesco Maria Caruso, che emise la sentenza del caso Aldrovanti e sostiene che il video sia inequivocabile. Sentiamolo nel servizio e poi linea a voi.
2: Tanti video e poche certezze, come la presenza di sangue quando ormai Abderrahim Fakir è senza vita. Per la famiglia è il segno di quello che è accaduto durante l'arresto una settimana fa in un parcheggio del quartiere Pilastro. L'avvocato dei due poliziotti coinvolti invece sostiene non spieghi nulla e soprattutto non sia legato alla pressione fatta durante il contenimento. Una guerra di perizie, tutte ancora da depositare, ma soprattutto di frame e dettagli fatti filtrare in un'anticipazione di processo che ancora nemmeno si sa se ci sarà. Resta il video pubblico che ha fatto esplodere il caso, girato da un balcone di via Svevo.
3: Faticava a respirare, si capisce dalla voce strozzata, e nonostante questo la compressione aumentava sempre di più.
2: Anche il giudice Francesco Maria Caruso, il magistrato della sentenza di condanna dei poliziotti del caso Aldrovandi, ha guardato quelle immagini.
3: Più cercava di liberarsi perché soffocava e più aumentava la forza esercitata su di lui, e questo è un'azione incomprensibile.
2: Secondo lui, nel caso Fakir è molto più chiaro cosa sia successo rispetto all'inchiesta su Aldrovandi scaturita nel processo in cui lui era presidente.
3: Qui è tutto alla luce del sole, ci sono i video, ci sono i testimoni, abbiamo visto tutti possiamo giudicare.
2: L'avvocato della famiglia Fakir ha chiesto che cada lo scudo penale e soprattutto che a indagare non sia la stessa questura per cui lavorano i due agenti. L'ex magistrato è d'accordo.
3: Non si può fare perché è evidente i vincoli, i condizioni che ciò comporta.
2: Dopo le irregolarità nella ricerca dei testimoni denunciate dall'avvocato Anselmo, è trapelato dalla procura la notizia che le audizioni di questi ultimi le farà direttamente una delle PM cui è stata affidata l'inchiesta.
0: E ora in Val di Susa, dove si contano i danni all'indomani dei violenti scontri causati da centinaia di antagonisti incappucciati che hanno preso d'assalto i cantieri dell'alta velocità, oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine. Francesca Malaguti.
4: 1 milione di danni al cantiere di Chiomonte. A fare un primo bilancio dopo gli scontri è la società che sta realizzando l'alta velocità in Val di Susa. 120 feriti tra le forze dell'ordine dopo ore di guerriglia. Non si sa quanti ce ne siano tra i manifestanti. 450 persone sono state identificate. Coi volti coperti si sono da subito staccati dal corteo ufficiale per innescare attacchi che non si vedevano da anni. Mai Black Bloc erano riusciti a penetrare in questo modo in cantiere, sempre bloccati da lacrimogeni e idranti. Alcuni di loro hanno scavalcato, tagliato le reti e fatto entrare gli altri, dando fuoco anche a due camionette dei carabinieri. A lungo è infuriata la guerriglia con bombe carta, pietre e mortai artigianali. Immagini che cozzano con quelle del corteo non violento che parallelamente percorreva la valle come ogni estate negli ultimi 20 anni. Il movimento Notav ha contato 20.000

0: presenti e parla di una grande giornata di lotta. Gruppi di manifestanti hanno bloccato l'autostrada A32, anche il traffico ferroviario ha subito stop e forti ritardi. Sul terreno oggi rimangono i resti della guerriglia, mascherine e paramenti per camuffarsi, una tanica di benzina, candelotti abbandonati in autostrada, mentre a lungo il fumo ha continuato ad alzarsi dal cantiere di Chiomonte.
1: E proprio sulla scia di questi ultimi fatti di cronaca si riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. La maggioranza invoca la linea dura, netta condanna delle violenze anche da parte delle opposizioni. Sentiamo Giusy Sansone e poi Giorgia Rombola.
2: La miccia degli scontri fra Nottava e polizia in Val di Susa innesca la nuova reazione muscolare del governo. Chi aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato, dice Meloni, che garantisce non ci piegheremo. Una linea durissima quella della destra, come era stata già in difesa del gioielliere Roggero e per i fatti di Bologna. Occasione per il presidente del Senato La Russa per tornare ad attaccare il sindaco Lepore.
3: Non capisco sinceramente che bisogno ci fosse di convocare una manifestazione pacifica. Quindi do per scontato che il sindaco è stato fortemente imprudente, perché doveva sapere, come tutti sapevamo, che quella della convocazione di una manifestazione pacifica potesse essere la copertura per iniziative molto meno pacifiche.
2: Il titolare del Viminale Piantedosi denuncia un'escalation contro le forze dell'ordine, considerate un bersaglio da colpire. Matteo Salvini, ormai sempre più ministro dell'interno ombra, invoca punizioni severe e, ingaggiando l'ennesima gara normativa con i mannacciani in fatto di repressione, propone un nuovo reato.
4: L'ennesimo assalto ai cantieri dell'alta velocità ad opera dei Notav ci dà un bilancio drammatico. Più di 140 agenti delle forze dell'ordine feriti. Non si tratta di manifestazione del dissenso, siamo davanti ad atti eversivi e criminali. Per questo la Lega appoggia la proposta dei sindacati di polizia di introdurre il reato di terrorismo di piazza.
5: La condanna delle violenze è netta, senza ambiguità. Allo stesso modo, con altrettanta fermezza, le opposizioni respingono al mittente le accuse di connivenza con i violenti che, dice oggi il sindaco di Torino Lo Russo, non hanno nulla a che vedere con la democrazia. Un'opinione condivisa da diversi primi cittadini, coloro che hanno sottoscritto la lettera di solidarietà per Matteo Lepore. Linea sposata anche dai leader di centrosinistra. Vergognoso aggredire le forze di polizia, affermano i 5 Stelle, invitando ad abbassare i toni, rilancia VS.
6: Ma la destra smetta di farci inqualificabili accuse di connivenza quando quei 60 ragazzi vestiti di nero sono conosciuti in tutta Europa, compresa in Italia. Dov'è il ministro Piantedosi? Perché non li ha fermati?
5: Il governo non dà risposte ai cittadini, mentre cavalca i fatti di cronaca, afferma il PD, ribadendo la distanza dalle violenze.
7: Fare il pieno di benzina e diesel ormai costa un occhio della testa, ma Giorgia Meloni si occupa solo di legge elettorale e di fatti di cronaca. Al governo chiediamo di riattivare subito il meccanismo delle accise mobili e di prevedere aiuti per le famiglie e le imprese più fragili.
5: Tassare gli extraprofitti dei giganti del petrolio, la linea di AVS. Sulla benzina il governo continua a fare il gioco delle tre carte, aggiunge Renzi.
1: E dunque in queste ore il confronto tra i partiti si concentra anche sui dossier economici, come sentivamo, a partire dal caro carburanti. Governo al lavoro sulle prime misure per contrastare l'emergenza. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
8: Non solo le opposizioni, come abbiamo sentito, chiedono al governo di intervenire contro il caro carburanti, vera emergenza di questi giorni. Premono infatti anche le associazioni delle imprese, da Confindustria in giù, quelle dei consumatori che hanno segnalato un rincaro del pieno del diesel di 15 euro. Meloni ne ha parlato con Giorgetti, bisogna agire ora. È la linea di Palazzo Chigi. Il ministro delle imprese Urso ha confermato l'attivazione delle cosiddette accise mobili, ma al momento i soldi sono pochi, si parla di 100 milioni, quindi per operazioni più consistenti bisognerà attendere. Poi un'associazione di imprese, Un'Impresa, segnala che finora quest'anno sono stati spesi 2 miliardi per gli aiuti e bisognerà quindi decidere se i nuovi sconti saranno generalizzati, quindi a favore anche delle fasce di reddito più alte, oppure destinati in particolare a quelle più basse sul modello della social card. E sui possibili decreti in arrivo sentiamo Stefano Marcucci.
9: Un primo provvedimento contro il caro carburanti dovrebbe arrivare subito, prima del prossimo fine settimana, quando comincerà il grande esodo di agosto e prima che la Verde sfondi il tetto dei 2 euro in città. Il governo ci sta lavorando mentre i prezzi al distributore continuano a salire inesorabilmente. Oggi un nuovo rialzo. La benzina al self-service raggiunge ormai 1,98 euro, il gasolio viaggia sopra i 2,18 euro e in autostrada siamo già molto più in alto, con la Verde a quota 2,07 euro e il diesel che vola oltre i 2,25 euro. Data la differenza dei prezzi tra i due carburanti, è probabile che l'intervento messo in campo dall'esecutivo sarà differenziato. Per riportare il gasolio sotto i 2 euro serve infatti un taglio di almeno 24 centesimi al litro, mentre per la Verde si ipotizzano 6 centesimi di sconto. Ma le risorse scarseggiano. Anche utilizzando il meccanismo delle accise mobili, l'extragettito di giugno risulta insufficiente e i tecnici del Ministero cercano nelle pieghe del bilancio per mettere insieme un decreto ponte della durata di 7-10 giorni, in attesa che ad agosto siano disponibili le entrate fiscali legate alla vendita dei carburanti di luglio, per sostenere un provvedimento più corposo.
1: Veniamo alle notizie dall'estero. Seconda notte trascorsa senza attacchi americani sull'Iran ed emergono indiscrezioni di stampa sulla decisione di Trump che punterebbe a rilanciare la via diplomatica. Andiamo a New York dall'inviato Nico Piro.
10: Sì, dopo 13 ondate consecutivi di attacchi degli Stati Uniti all'Iran, venerdì notte lo stop che regge a tuttora, secondo l'agenzia Axios, che ormai è diventata una sorta di portavoce informale della Casa Bianca, è una scelta di Trump per dare una possibilità in più alla diplomazia e quindi alla pace. Ma il New York Times e altre fonti di stampa evidenziano la preoccupazione del Pentagono per le scorte di missili intercettori e munizionamento per la contraerea, che sono a livelli critici, insomma a rischio di esaurimento. A ciò aggiungiamo noi si somma l'insofferenza dei paesi del Golfo che contano enormi danni economici, la chiusura dell'accesso al Mar Rosso assieme a quello dello stretto di Hormuz, la bocciatura di questa guerra da parte degli americani tra un numero di caduti che cresce e il prezzo della benzina e il gasolio alle stelle. Non sappiamo fino a quando durerà questo stop, ma intanto vediamo qual è la reazione di Teheran nel servizio di Pier Damiani d'Agata, che vediamo insieme.
11: Il silenzio di questi giorni, la tregua d'armi degli Stati Uniti, viene accolta con scetticismo dal paese degli Ayatollah, che conoscono bene la volubilità del grande nemico. Dagli studi della televisione di Stato iraniana, Mohammad Akhramiyah, il portavoce dell'esercito, annuncia che con la sospensione dei raid americani anche l'Iran ha interrotto le rappresaglie sulle basi statunitensi in Medio Oriente. La Repubblica Islamica sarebbe anche pronta a riaprire i negoziati in Pakistan, ma solo a certe condizioni. L'avvertimento, infatti, è diretto non solo a Stati Uniti, ma anche ai suoi alleati occidentali, Israele in primis, e in particolare al nuovo governo britannico, che dovrà tenersi lontano dai fronti di guerra. Altrimenti arriverà la vendetta dei Pasdaran, il blocco totale delle vie del mare, la maggiore preoccupazione di Donald Trump, che porterebbe a un'ulteriore impennata del prezzo del greggio sui mercati globali. I guardiani della rivoluzione annunciano di aver bloccato 6 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, mentre questa mattina una petroliera ha urtato una mina nel Golfo Persico, in quel mare divenuto l'arma più efficace in mano a Teheran.
1: In Germania è caccia al presunto responsabile dell'attentato di ieri durante il Pride di Berlino, costato la vita a una donna, 21 anni, cittadino tedesco di origini libanesi, sostenitore dell'ISIS. Lucia Sgueglia.
12: Avrebbe vissuto qui, il presunto attentatore, in questo condominio, nel quartiere di Tiergarten, non lontano dal luogo dell'attacco. Al primo piano lo perquisisce la polizia. Lui, Abdul Ballou, 21 anni, ancora in fuga dopo aver ucciso una donna e ferito quasi 30 persone. Lo cercano in tutta la Germania più di 1000 agenti, setacciando stazioni, aeroporti e confini di Stato. Non è ancora chiaro se avesse complici, dice il portavoce della polizia berlinese. Diverse persone sono state fermate. Ecco uno di loro poco dopo l'attacco, ma ancora nessun indagato. Le indagini ora passate alla Procura federale. Ma il giovane era già noto da tempo alle autorità come soggetto potenzialmente pericoloso. Avrebbe tentato più volte di unirsi allo Stato Islamico in Siria. 3 mesi di prigione in Libano, poi rilascio. Tornato in Germania a novembre scorso e di nuovo arrestato e condannato solo 2 mesi fa da un tribunale minorile con l'accusa di preparare un attentato. Ma rilasciato in libertà vigilata con l'obbligo di frequentare un corso di deradicalizzazione. Doveva presentarsi domani, in uno di quei centri messi su in tutta Europa all'indomani dell'ascesa dell'ISIS per arginare l'estremismo religioso e poi provare a riabilitare chi rientrava in patria dal califfato. Ora ci si chiede come abbia potuto scagliare un furgone contro la folla nel cuore di Berlino, nel giorno della parata del Christopher Street Day, simbolo di tolleranza.
1: È collegata con noi la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden. Allora, Barbara, ci sono novità?
13: Sì, c'è un'ultima ora di cui si attende conferma. La polizia avrebbe fatto irruzione nella periferia di Spandau, in un'area di orti urbani attrezzati però anche con delle casette. La Bild parla di un arresto, ma altri media riportano la notizia che il ricercato Abdul Ballou è stato ucciso e citano anche la polizia. Intanto il cancelliere Merz ha partecipato a una veglia di preghiera esortando i berlinesi e i tedeschi a non lasciarsi intimidire. Dire siamo più forti, siamo più numerosi, ha detto, sapremo difendere la nostra libertà. A Berlino e in molte altre città della Germania si sta già reagendo con manifestazioni spontanee per dire no all'odio piombato sul Pride, con un attacco che il ministro degli interni Dobrindt definisce di matrice islamista, mettendo nel contempo in guardia da eventuali emulatori. Monta anche la polemica sul perché Abdul Ballou si trovasse a piede libero, ma intanto c'è una buona notizia, tutti i 29 feriti sarebbero fuori pericolo. A voi.
1: E noi voltiamo pagina da Castel Gandolfo, nuovo appello al dialogo per tutto il Medio Oriente da Papa Leone, che si è soffermato anche sulla violenza ai danni dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Ascoltiamo le sue parole.
14: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
1: In Cisgiordania resta tesissima la situazione dopo gli scontri dei giorni scorsi. Prosegue l'operazione antiterrorismo dell'esercito israeliano. I coloni danno alle fiamme due moschee. Il reportage della nostra inviata Lucia Goracci.
15: La stretta dell'esercito israeliano sulla Cisgiordania palestinese. Arriviamo alle rovine di Sebastia. Nei video per i turisti, un tempo da tutto il mondo, il racconto di una vita che non c'è più. Il teatro oggi è palcoscenico della battaglia per riscrivere la storia, intrapresa dal governo Netanyahu a colpi di nuovi scavi ed espropri di terre. Queste sono pietre romane. Gli israeliani le hanno spostate per costruire questo nuovo muro. Il grido d'allarme del sindaco Mohammed Azam, però, non è rimasto tra queste pietre. Nei giorni scorsi l'UNESCO ha inserito il sito nella lista del patrimonio mondiale in pericolo. Gli avamposti. Teste d'ariete dei coloni per prendere nuova terra, anche imbrattandola la storia. E proprio da là arriva un'auto.
16: Ce ne stanno andando.
15: Ma chiamerà gli altri. Meglio non incrociarli. L'incontro ravvicinato coi coloni a Kusra è finito così. Moschea in cenere, sui muri l'avvertimento: costruiremo col vostro sangue la grande Israele. Sono arrivati la scorsa notte, ma su queste spalle sono passati anni di vittime. Sono un essere umano, che sia cristiano, musulmano, ebreo, tutti abbiamo diritto a pregare il nostro Dio. Poi spunta un disegno, bandiera palestinese, coricini e il nome della bimba, che l'ha voluto lì.
1: Veniamo all'emergenza incendi che da giorni colpisce Francia e Spagna, oltre 300.000 gli sfollati nei due paesi. Il corrispondente Gavino Moretti.
17: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme.
18: Le feu poursuit sa progression.
17: L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas, della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Cazenave, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i Reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.

0: D'allarme incendi anche nel nostro paese, paura in Molise e sul Gargano, dove centinaia di turisti sono stati evacuati. Cristiana Palazzoni.
1: Chiara in spiaggia, Peschici, prima ha visto in lontananza la grande colonna di fumo, ma poi le fiamme che hanno divorato la macchia mediterranea si sono avvicinate pericolosamente.
2: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è.
1: I turisti, circa 200, sono fuggiti via mare sulle barche della Guardia Costiera. Scene che riportano alla mente il tragico rogo del 2007 in cui in una zona molto vicina morirono 3 persone, i danni furono enormi. Oggi, mentre si allestivano le scuole per ospitare eventuali sfollati, dall'alto i Canadair proseguivano le operazioni di spegnimento, ma ormai ettari di pineta e boschi sono andati in fumo. Strade chiuse anche in Molise per un altro vasto incendio, sempre sulla costa, Campomarino. Camping e lidi ormai sono vuoti, una residenza per anziani è stata sgomberata.
3: Attenzione!
1: Interrotta anche la circolazione dei treni tra Bari e Pescara, questa è la stazione di Termoli.
4: Ha dovuto cambiare treno perché c'era l'incendio.
1: A favorire le fiamme, oltre al vento, anche il caldo che oggi in varie zone del centro-nord ha concesso una tregua. Cielo carico di nuvole, temporali ad Ancona e su tutta la costa marchigiana. Qui siamo a Fermo. Pioggia sull'Appennino bolognese, anche in Toscana, Prato, l'acqua è scesa in abbondanza, allagando le strade. Nubi fragi anche a Perugia. La piscina è pronta, ma per il momento niente bagno. Il caldo tornerà giovedì.
0: A Firenze, nuovo stop dei treni da questa sera fino a giovedì per il varo di un nuovo ponte ferroviario. Diana Fichera.
5: L'ora X scatterà alle 23 con il nuovo stop alla circolazione sul nodo di Firenze fino alle 11 di giovedì prossimo e con ripercussioni in particolare sui treni ad alta velocità. Chi può ha scelto di partire in anticipo.
6: Abbiamo preso il treno apposta adesso per tornare in tempo.
7: Noi andiamo a Milano.

0: normalmente per tornare in campagna sono 3 ore e mezza.
1: Quello di Firenze è un intervento di ammodernamento programmato che però aggiunge disagi a viaggiatori e pendolari già provati dalle difficoltà quotidiane e in un periodo di partenze per le vacanze.
2: Giovedì e venerdì c'è stato l'ultimo sciopero, 80 minuti di ritardo il treno.
1: E pensare che nonostante tutto, in tanti il treno continuano a considerarlo il mezzo di trasporto ideale.
3: It's cheap, comfortable.
4: La soluzione più conveniente e più comoda.
5: Una lunga marcia tra le comunità dell'Appennino devastate dal terremoto per raccontare i disagi della ricostruzione. Elisa D'Alto.
6: L'arrivo nel cuore dell'Aquila, ultima tappa di un cammino lungo 14 giorni, Piazza del Duomo, sullo sfondo, una delle tante gru simbolo di una ricostruzione ancora in corso. Si conclude così, con un abbraccio, questo percorso che si è snodato tra i luoghi dell'Appennino colpiti dal terremoto del 2009 e da quello di ormai 10 anni fa, da Fabriano all'Aquila, passando per Ussita, Norcia, Accumoli, Amatrice. Il cammino nelle terre mutate non è solo una marcia, ma un'esperienza collettiva per incontrare comunità ancora ferite dal terremoto.
7: Nell'ottobre del 2016 io ho perso casa e lavoro, avevo un bed and breakfast e in questo momento, come molte altre persone che vivono nel cratere del sisma, siamo dopo 10 anni a vivere ancora nelle soluzioni abitative di emergenza e a non sapere il motivo per cui i nostri cantieri sono fermi. Ci troviamo in attesa di avere delle risposte.
6: Troppi centri storici sono ancora deserti, intere comunità private degli spazi di una vita, rasi al suolo dal sisma, mentre la ricostruzione procede a singhiozzo.
8: Soprattutto un'occasione di ascolto, in cui è possibile ascoltare la voce delle comunità che chiedono a gran voce spazio, chiedono di essere ascoltate.
5: All'ospedale Le Molinette di Torino, un intervento unico al mondo che ha consentito a una paziente di 67 anni, cieca da 5, di tornare a vedere. Ci racconta tutto Gabriele Carletti.
9: Mi sono sentita una neonata che guarda il mondo per la prima volta.
10: Elena muove i primi passi nel secondo tempo della vita, dopo un buio di 5 anni.
9: Poi alla volta ho iniziato a vedere in bianco e nero, poi i colori, poi i volti.
10: Gio, il cane guida, ora può riposarsi. Qui alle Molinette di Torino le hanno restituito la vista dall'occhio destro.
9: La cosa che più voglio vedere sono i miei nipotini crescere.
10: Un intervento mai eseguito prima al mondo.
11: Per la prima volta in assoluto è stata prelevata la parte centrale della retina da un occhio ed è stata impiantata sull'altro.
10: Un autotrapianto, un progresso della medicina pubblica, della ricerca, di un'equipe, non di un singolo, sottolinea il primario.
11: La possibilità poi futura sarà quella, speriamo, di poter fare un qualcosa del genere, però da donatore a quel punto. Da donatore come succede per altri organi, cuore, polmoni e fegato.
10: Elena sa che il suo è un caso raro, ma sente, spera di aver aperto una strada.
9: Io dico a tutti quelli che hanno problemi come me di provarci, con ottimismo sempre.
10: Domani lascerà l'ospedale, la cecità è un ricordo. Prima si è guardata allo specchio, la reazione, un condensato di ironia.
9: Sono brutta.
5: Parliamo di calcio, non è ancora ufficiale, ma appare già in bilico la panchina azzurra di Andrea Pirlo, polemiche per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Paolo Piras.
12: Questo è lo spot molto popolare dell'agenzia russa di scommesse Fonbet, con star indiscussa il commissario tecnico in pectore della nazionale italiana. E questa è la partecipazione straordinaria di Andrea Pirlo a Mosca alla finale di Coppa di Russia con l'altro ex campione del mondo Materazzi, sempre come testimonial della Fonbet, che annovera tra i suoi soci il potente oligarca Sergei Lomakin.
13: Comanda Piervach.
12: Ambasciatore del marchio, un ruolo accettato da Pirlo a ottobre scorso e che gli crea imbarazzi prima ancora che sia ufficiale la sua nomina a commissario tecnico. Per ovvi motivi, calcio e finanza russi sono squalificati a tutti i livelli finché dura la guerra e dal mondo politico e da quello sportivo piovono dubbi sull'opportunità che un allenatore con questi legami diventi il volto della nazionale. Chi a Pirlo chiede semplicemente di rescindere il contratto con Fonbet, chi gli chiede di rinunciare alla panchina prima ancora di sedercisi. Sullo sfondo un problema ben più ampio e complicato da affrontare, quello dei tanti soldi che in generale i provider di scommesse sportive riversano sul calcio. Mezza Serie A è sponsorizzata da siti riconducibili a quelle agenzie, ma in questo caso c'è chi

0: propone di liberalizzare del tutto i legami scivolosi tra chi fa sport e chi ci scommette sopra. Tra due giorni la Federcalcio avrebbe in programma la benedizione ufficiale del nuovo CT, ma a questo punto diventa di nuovo difficile scommettere su chi verrà scelto.
1: A Parigi la chiusura del Tour de France con la vittoria incontrastata di Tadej Pogacar per lo sloveno è il quinto in carriera. Sentiamo Francesca Sancin.
2: La gloria del vincitore si celebra sotto l'arco di trionfo, ma la leggenda si scrive coi pedali, sul nastro d'asfalto, dove da 3 settimane corrono ruote e sfilano chilometri, specie quando la strada punta su verso il cielo, vertiginosamente verticale. Pogacar, che oggi tagliando il traguardo conquisterà la sua quinta vittoria al Tour, si è cucito addosso la maglia gialla dopo soli 3 giorni di corsa, staccando tutti gli avversari nella prima vera tappa di montagna, a Les Angles. Il favorito subito al comando, in pieno controllo, poi sudore, polmoni, accelerazioni di chi non è di questa terra, il marziano appunto, che la fatica la vive quasi con leggerezza. Uno che sa metterci anche il cuore, non solo se si tratta di strappare la vittoria agli avversari, ma anche quando si tratta invece di far vincere gli amici, come ha fatto con il compagno di squadra Isaac Del Toro, per aiutarlo a difendere il podio. L'arrivo, insieme, a bracci e sorrisi, le mani sul casco, a mimare le corna del toro. E poi l'attacco devastante sul Tourmalet e la vittoria in recupero sull'Alpe d'Huez, la prima per lui, una delle salite più leggendarie del ciclismo. Tra le istantanee di oggi, in questa tappa sforbiciata di una 40ina di chilometri per il rischio incendi che in questi giorni di caldo eccezionale stanno tormentando la Francia, i flash di Tadej coi compagni di squadra, il brindisi e poi via verso gli Champs-Élysées e Montmartre. Vabbè, 6% in salita, ultima incognita prima della gloria.
1: I teatri di condominio del XVIII e XIX secolo sono patrimonio dell'UNESCO, un riconoscimento per un sistema teatrale unico al mondo. Vediamo con Anna Frangione.
3: Continuano ad essere luoghi di comunità, spazi dove poter entrare in contatto con l'opera, la musica classica, esattamente come secoli fa, ma anche con la scena contemporanea e sperimentale. Sono i teatri di condominio all'italiana, teatri storici, che nel 1700 e nel 1800 furono realizzati con un modello di proprietà e gestione collettiva. I cittadini, professionisti, nobili e borghesia emergente finanziavano anche insieme alle istituzioni uno spazio per l'opinione pubblica e l'arte.
4: Da teatri piccoli a teatri molto grandi, che dimostrano come tra 700 e 800 le famiglie più in vista delle varie città fossero disposte a quotarsi per la costruzione dei teatri.
3: Ed è questa particolarità, oltre al valore architettonico, che l'UNESCO ha premiato inserendo 10 teatri nella lista del patrimonio mondiale. La maggior parte si trova nelle Marche, dal Teatro Gentile da Fabriano al Pergolesi di Iesi o all'Auro Rossi di Macerata, ma anche in Umbria, a Spoleto, dove il Teatro Nuovo Giancarlo Menotti spicca per la sua architettura, in Emilia Romagna, con l'Angelo Mariani in provincia di Rimini. Le caratteristiche sono comuni, platea a ferro di cavallo, ordini sovrapposti di palchetti, macchinerie sceniche storiche, soddisfazione del governo e un riconoscimento anche per i territori e la loro storia. È proprio il sistema all'italiana delle regioni centrali ad essere riconosciuto come unico al mondo, un patrimonio diffuso di arte e tradizione civica.
1: 40 anni fa il magico ultimo tour dei Queen, una mostra a Bologna, documenta la straordinaria atmosfera di quei concerti e l'eredità musicale della band. Marco Cosenza.
5: Era l'agosto del 1986 quando Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon incendiavano per l'ultima volta insieme l'estate con la loro musica. Mama, 40 anni fa andava in scena l'ultimo tour dei Queen. Allora nessuno lo sapeva, ora al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna sono esposti gli scatti e i ricordi di quelle storiche date nella mostra Queen The Last Tour, dedicata alla loro ultima tournée al completo, quella di A Kind of Magic. E magica era l'atmosfera sui palchi che hanno calcato e segnato con la loro energia. Il gran finale qui a Nebworth Park, davanti a oltre 120.000 spettatori urlanti. Il fragore dei bagni di folla e il silenzio dei momenti più intimi, tutto documentato in 37 fotografie inedite e irripetibili che raccontano l'ultimo grande viaggio dei Queen con Freddie Mercury. In mostra anche questa camicia con cui il cantante arrivò in elicottero all'ultimo appuntamento coi fan, prima di cantare ancora una volta quei brani indimenticabili che l'avrebbero incoronato per sempre tra i grandi.

0: la musica.
1: Ci fermiamo qui, lasciamo la linea ai telegiornali regionali, il TG3 torna intorno alle 23:10. Grazie per averci seguito, l'augurio di una buona serata.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
2: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
3: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
4: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Sì con riso, senza lattosio. Sì con riso, ma senza lattosio. Buono per tutti.
7: Bella idea, dottor Scotti.
8: No. Ti ricordi?
9: Ci sono momenti in cui ti senti proprio scarico. Ma c'è sempre un piano B. Betotal Energy Boom per un'extra ricarica di energia e ti senti più boom. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
10: Sole a mille?
11: Sete a zero.
10: Tè San Benedetto zero. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
11: San Benedetto. Irresistibilmente.
12: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto. Un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882-25-17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
13: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato a 99 centesimi e scaffale in metallo con 5 ripiani a 27,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Punta verso la linea nemica. Rigore!
16: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
17: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
15: Quanto mi manca il calcio vero.
17: Ma ce l'avete Team Vision?
18: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
15: Era fuori.
17: Tu sei fuori.
15: Magari, sono 33 anni che non esco.
18: Vieni nei negozi.
10: Sole a mille?
11: Sete a zero.
10: Tè San Benedetto zero. Zero zuccheri, zero calorie. Tutto gusto.
11: San Benedetto. Irresistibilmente.

Ricoverata in gravi condizioni in ospedale la donna ferita dal marito al cimitero di Torre Annunziata, l'uomo arrestato dalla polizia la tormentava, raccontano i parenti. Omicidio Esposito, domani udienza di convalida dell'arresto del 26enne tunisino reo confesso, tanti punti da chiarire dal possibile complice al rapporto tra i due. 14 aziende hanno partecipato al bando per la realizzazione del centro per i rimpatri a Castel Volturno, contrarie le associazioni chiedono un incontro alle istituzioni. Un incontro per salvare l'estate, domani vertice tra autorità portuale di Napoli Comune e ASL per la riapertura del lido comunale di Bagnoli chiuso per la sabbia inquinata.

0: Napoli in campo contro la Carrarese a Di Maro, il punteggio di 2-0. Spinazzola, dobbiamo fare meglio in Champions quest'anno. Ci teniamo molto sia noi giocatori che i tifosi. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. È ricoverata all'ospedale di Bosco Trecase in condizioni gravi ma non in pericolo di vita la donna ferita dal marito a colpi di arma da fuoco questa mattina al cimitero di Torre Annunziata. L'uomo, arrestato dalla polizia, era stato denunciato per violenza in passato. Alessio Aversa.
1: Davanti alla tomba della figlia morta 6 anni fa, l'ex marito le ha sparato. È successo nel cimitero di Torre Annunziata. La donna, 63 anni, era andata a portare dei fiori quando il 70enne padre della ragazza l'ha raggiunta e ha aperto il fuoco, ferendola una gamba.
2: Aspettare il momento giusto, dopo giusto il momento adatto. Anche perché comunque oggi era l'onomastico della figlia e non c'era luogo più adatto per, diciamo, colpire.
1: Dopo aver sparato con tutti i visitatori in fuga, in preda al panico, l'uomo si è poi barricato in una cappella del cimitero e, secondo la ricostruzione, avrebbe esploso alcuni colpi anche contro i poliziotti intervenuti. Gli agenti sono riusciti a entrare, disarmarlo e arrestarlo. Alla base dell'aggressione ci sarebbero dissidi tra i due ex coniugi e, nonostante non vivessero più insieme, l'uomo avrebbe continuato a perseguitare la donna fino all'episodio di questa mattina.
2: C'erano anche denunce fatte. Lui aveva comunque delle diffide nei riguardi di mia zia che non poteva avvicinarsi.
1: Trasportata d'urgenza all'ospedale di Bosco Trecase, la donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per l'asportazione del proiettile. Non è in pericolo di vita.
0: Proseguono le indagini sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Tanti punti da chiarire dopo l'arresto del 26enne tunisino reo confesso. Enzo Perone.
3: Domani davanti al GIP di Salerno, udienza di convalida dopo il fermo per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista sportivo ucciso barbaramente con colpi contundenti e avendogli dato fuoco nelle campagne di Eboli da Rida Ramuni, 26enne tunisino, irregolare in Italia. Dopo il blitz dei carabinieri nel casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto incontrata Cioffi, Ramuni, che ha ammesso l'uccisione, è stato fermato come indiziato di delitto dalla procura di Salerno per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, distruzione e occultamento di cadavere. Tra Esposito e il suo assassino c'era un rapporto telefonico che avvalora una reciprocità anche strettamente confidenziale. I contatti si intensificano il 18 luglio, giorno del delitto. Le testimonianze confermano l'incontro programmato che la vittima non temeva. Il volto di Ramuni viene catturato dalle telecamere mentre vaga con la bicicletta e una torcia alla ricerca del punto dell'appuntamento. Il ritrovamento nel casolare del telefono del giornalista, di un anello e di una carta prepagata chiudono il cerchio sulla responsabilità indiziaria dell'omicida. L'avvocato della famiglia Esposito, Annalisa Califano, interprete del dolore e dell'incredulità dei parenti, chiede si diradi ogni zona d'ombra. Tante le domande. Qualcuno ha aiutato il tunisino? Tra loro un patto infranto, intimo e segreto? L'avvocato dell'indagato Giovanni Mauri fa trapelare singolari motivazioni religiose. Secondo il reo confesso, la vittima aveva intrattenuto incontri a pagamento con alcuni connazionali che la sua fede musulmana non avrebbe potuto assecondare. Durante il rendezvous sarebbe scoppiata una violenta lite per amants pressanti, tutte da dimostrare, ma su quale sia il reale movente gli inquirenti mantengono il riserbo.
0: Le associazioni della società civile chiedono un tavolo di confronto con il commissario prefettizio sulla realizzazione del centro per i rimpatri a Castel Volturno. I dettagli con Nello Di Costanzo.
4: Sono 14 le ditte che hanno risposto al bando di gara pubblicato da Invitalia per la progettazione e la realizzazione a Castel Volturno del centro di permanenza per il rimpatrio. Poco più di 43 milioni per un'opera da 120 posti. Il limite massimo per l'ultimazione dei lavori è di 540 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto. Ora si è nella fase di valutazione delle offerte pervenute. Il CPR è previsto qui, in località La Piana, una vasta area agricola dichiarata dalla Regione Campania zona a protezione speciale.
5: Quante cose si possono fare con 43 milioni per un territorio come Castel Volturno? E allora proveremo a chiedere con maggiore insistenza la possibilità di utilizzare questi soldi per rendere questa città sempre più capace di accogliere e di essere pronta a qualsiasi possibilità di integrazione.
4: La vostra sarà sempre una protesta pacifica.
5: Certo, pacifica e collaborativa.
6: Noi ci aspettiamo che il commissario possa essere un interlocutore stabile. Abbiamo proprio bisogno di un futuro condiviso.
7: Il centro Fernandez e la chiesa per gli immigrati ha sempre cercato di lavorare in sinergia con le istituzioni.

0: istituzioni, non un'opera isolata, pur bella di carità, ma un'opera che fosse di promozione alla crescita totale del territorio. Quindi cerchiamo veramente con ansia una interlocuzione con il nuovo commissario.
1: Avviso di allerta meteo di colore gialla in corso su tutto il territorio regionale, emanata dalla Protezione Civile. Sono previsti rovesci e temporali improvvisi che potranno risultare particolarmente intensi a livello locale. Non sono escluse grandinate. L'allerta durerà fino alle ore 10 di domani. Voltiamo pagina. A Sorrento, davanti alla cattedrale, i residenti protestano contro il caro affitti e la destinazione d'uso sempre più turistica degli immobili. Francesca Martelli.
2: Solo Sorrento ha oltre 2.000 strutture extraalberghiere, ma non solo, ci sono 110 posti letto per ogni 100 abitanti. Veramente si è saltato l'equilibrio.
3: Senza residenti un territorio perde la propria anima. È questa convinzione che ha mosso un gruppo di abitanti della penisola sorrentina.
2: Questo appello è indirizzato innanzitutto alla politica, che da anni non ha messo al centro della propria agenda questa grave problematica che oramai investe tutti i territori.
4: Non è il settore extraalberghiero il nemico, è la mancata regolamentazione del settore extraalberghiero il nemico da combattere.
3: Hanno manifestato davanti alla cattedrale di Sorrento contro il caro affitti e la progressiva riduzione di abitazioni legate a una residenza stabile. Crescono gli affitti turistici, ma i residenti chiedono una maggiore regolamentazione. Tra i promotori dell'iniziativa il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Borrelli.
5: Presenteremo una legge nazionale, una regionale come gruppo AVS contro la turistificazione selvaggia, che sta non distribuendo ricchezza, ma concentrandola in pochissime mani.
1: A Bagnoli, lido comunale chiuso a causa della sabbia inquinata. Domani vertice tra autorità portuale di Napoli, comune e ASL per salvare l'estate. Gianluca De Martino.
6: Da questo a questo, in appena 20 giorni, il campo di beach volley deserto, gli spogliatoi vuoti, le docce a secco e ciò che resta del lido comunale di Bagnoli, inaugurato il 5 luglio e chiuso due giorni fa dall'autorità portuale di Napoli per inquinamento. I rilievi dell'ASL e dell'ARPAC hanno riscontrato la presenza di miceti, coliformi e stafilococchi sulla sabbia.
7: Peccato, che sono bei lidi, quindi potrebbe essere un'opportunità.
8: Ci sono stato su quella spiaggia là, non c'è male, ma diciamo che chiamiamolo sabbia, ma non è sabbia, è più terreno che altri che hanno messo.
6: Da due giorni la spiaggia è chiusa con delle barriere, ma alcuni temerari non rinunciano alla tintarella e invadono anche la vicina spiaggetta libera. Domani vertice tra autorità portuale, comune e ASL per salvare la stagione. L'interdizione riguarda anche un lido privato.
9: Ovviamente sono ripercussioni negative perché comunque siccome le persone non possono più accedere sulla spiaggia, noi non abbiamo più possibilità di poter affittare lettini, ombrelloni.
6: I balneatori del consorzio Mare Bagnoli hanno scritto una lettera per contestare le analisi e chiedere un riesame.
10: La motivazione è dovuta al fatto che alcuni valori sono superiori a quelli stabiliti dall'OMS. L'ASL dovrebbe dirci a che livello è valutato il rischio per le persone.
1: Cambiamo argomento. Enogastronomia, natura e devozione sono questi alcuni dei fattori che attraggono tanti turisti a Volturara Irpina. Siamo stati lì con l'inviato Rino Genovese.
11: Bonjour à tous, nous venons de la Belgique.
12: Ok, I'm from Canada, in Edmonton, Alberta.
13: Un turismo ormai internazionale, anche quest'anno si conferma una delle mete turistiche delle aree interne più richieste d'Italia. La città del tesoro dei Nibelunghi e delle frequentatissime aree attrezzate, dalla Piana del Dragone alle pendici del Terminio, Volturara Irpina.
14: Volturara in questi giorni vive un particolare turismo religioso legato ai 100 anni della nostra festa patronale, che è la festa di Sant'Antonio. Ma ormai Volturara vive un turismo a 360 gradi. Turismo enogastronomico legato non solo al nostro fagiolo quarantino presidio Slow Food, ma anche alla castagna IGP, soprattutto ai prodotti dei nostri maestri caseari. Famosissima in tutta Italia è la nostra festa del casaro. Il turismo dello sport, le nostre falesi sono ormai famosissime, le prime certificate in Campania, quale si arriva soltanto con 3 minuti a piedi dalla piazza principale del paese. Padolla, al campi da tennis, al nuovo prossimo campo di calcio, tantissimi percorsi naturalistici. E poi un turismo delle leggende e delle curiosità.
13: Come la torre campanaria, ancor più.

0: pendente della Torre di Pisa. E si cavalca nella leggenda, nella Piana del Dragone, a pochi metri la grotta dove il drago ucciso dall'eroe Geseo custodiva il tesoro dei Nibelunghi. La prossima settimana la festa del centro storico, maneggi, mountain bike, trekking, storia, leggende, natura in un patrimonio straordinario, il bacino idrico più grande del Mezzogiorno d'Italia.
1: Dopo l'invasione dell'Ucraina si sono fatte sempre più pressanti le iniziative per rafforzare il fianco est dell'Europa. In Bulgaria i nostri militari guidano una forza multinazionale. Claudia Marra.
2: Dal 2022 l'Italia guida il Multinational Battle Group nell'ambito dell'operazione Enhanced Vigilance Activity, voluta dalla NATO in risposta all'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia. In prima linea ci sono gli uomini e le donne dell'ottavo reggimento bersaglieri di Caserta.
3: L'esercitazione Alliance Wall che si è appena conclusa ha visto l'impiego di oltre 600 militari della difesa italiana e di 11 altri paesi membri dell'Alleanza Atlantica, con lo schieramento sul terreno di oltre 90 veicoli e piattaforme da combattimento. L'esercitazione è stata condotta dall'ottavo reggimento bersaglieri, che è il reggimento che guida la missione FLF qui in Bulgaria. Al suo interno sono presenti attualmente oltre 350 militari dell'ottavo reggimento bersaglieri e della brigata bersaglieri Garibaldi di Caserta.
2: La missione prevede l'esecuzione di attività addestrative al fine di rafforzare la deterrenza e la difesa collettiva lungo il fianco orientale.
1: A Cuma in vetrina il pomodoro cannellino flegreo, ce ne parla Antonella Maffei.
4: È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio.
5: Per noi è una crescita importante perché questa qui è un'area nuova, grazie anche al direttore del Parco Archeologico di Cuma, che hanno aperto il nuovo sito della parte bassa, abbiamo spostato l'evento nella parte bassa e abbiamo anche ampliato i terreni, la coltivazione dei terreni che stanno del pomodoro cannellino flegreo.
6: Ottava edizione di un'iniziativa che vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, un frutto piccolo dalla forma oblunga e sapore dolce, dalla buccia sottile e profumi intensi che unisce tradizione, patrimonio culturale e archeologico. I filari infatti di questo oro rosso dei campi flegrei, grazie ad un protocollo d'intesa tra Parco Archeologico e Confagricoltura, si mimetizzano tra i tesori del Parco di Cuma, che diventa così un luogo vivo dove la storia incontra il talento delle imprese agricole locali e le eccellenze gastronomiche.
1: Il Festival Salerno Sounds si è chiuso con il concerto di Sfera e Basta. Claudio Papaianni.
7: Non dico grazie a nessuno!
8: Non dice grazie a nessuno Sfera e Basta per essere arrivato in 10 anni di carriera da Cinisello Balsamo, la sua Cini, fin sul tetto del Duomo di Milano.
9: Mamma vorrebbe vedermi TV, ma non a TG, tu non capisci.
8: La scenografia monumentale del suo tour lo vede esibirsi accanto alla Madonnina, approdata in Piazza della Libertà a Salerno, insieme col King del Trap Nostrano. Un'ora e mezza di show che manda a indedire un pubblico fatto per lo più da giovanissimi, tutti o quasi pronti a immortalare ogni istante con il proprio smartphone. Un viaggio sapientemente cadenzato da Sfera e Basta attraverso 25 suoi successi e scandito da giochi di luci, da lanciafiamme e coreografie dedicate. Quello con il trapper è stato l'ultimo appuntamento con Salerno Sounds, che ha visto la partecipazione di oltre 15.000 spettatori nelle 3 serate dell'evento. Ad aprire la rassegna era stato il pop alternativo e urban di Fra Quintale, che oltre ai suoi brani dal palco ha lanciato un sentito messaggio contro la violenza di genere. Poi era toccato a Tommaso Paradiso infiammare la platea fino alla serata conclusiva di Sfera e Basta.
1: Siamo allo sport. Ha appena firmato il rinnovo di contratto con il Napoli. Leonardo Spinazzola è il protagonista della nostra consueta rubrica della domenica, l'intervista. L'ho sentito Fabrizio Cappella.
10: Leonardo, allora, partiamo dalla partita con l'Arezzo. Abbiamo visto i cambiamenti dal punto di vista tattico, il ritorno alla difesa a 4 col 4-3-3, dal punto di vista anche della metodologia di lavoro quotidiana di Allegri. Fondamentalmente le differenze tra lui e Conte quali sono?
11: Ma io penso, sì, facciamo

0: meno, penso meno tattica, meno, più intensità con la palla, però anche a secco, anche oggi abbiamo lavorato molto. La tattica la studiamo, nel video, però.
1: Più divertente
0: Ma no, sono. Il ritiro per me non è mai divertente, perché devi sempre lavorare e metterti al passo. Tra un mese deve essere divertente.
1: Senti, uno degli obiettivi stagionali è migliorare, no? Le esperienze europee, andare più avanti possibile. Di fatto l'anno scorso, se uno ci riflette, forse con una vittoria cambiava tutto. Che cosa avete imparato dall'anno scorso? Cosa bisogna fare di meglio quest'anno?
0: Dobbiamo vincere una partita in più. E no, per noi è molto importante quest'anno, anche la Champions, soprattutto la Champions, perché è un palcoscenico, è il più grande di tutti, è il più bello di tutti per noi giocatori e quindi anche per tutti i tifosi, quindi è importante, però lavoreremo anche per questo.
1: L'ultima sul centenario, questo è un anno importante per i tifosi, per la società, è una responsabilità in più affrontare questa stagione.
0: Una responsabilità in più sì, però sempre difendendo questa maglia e difendendo anche diciamo, tutta la città, quella è la più grande responsabilità che ci portiamo dietro.
2: E sempre per il Napoli si è chiusa poco fa l'amichevole contro la Carrarese a Di Maro, è finita 2-0 con le reti di Højlund e di Jovane su rigore. E ora andiamo a Capri per la grande box, il servizio.
3: La box che esce dalle palestre e diventa arte pura, proprio come scriveva Rino Tommasi, convinto che il ring sia il palcoscenico della verità. E questa verità è andata in scena a Capri, con la Boxing Cup nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo, dove si poteva sentire il suono bello pieno di guantoni stampati su una guardia.
4: L'idea di base era proprio questa, quella di creare un prodotto, una manifestazione, un evento che non raccontasse solo di sport, ma che tramite lo sport fosse in grado di elevare il livello, il prodotto culturale legato all'isola di Capri.
3: Italia contro Stati Uniti, una sfida d'altri tempi, 8 match senza esclusione di colpi, terminati con un pareggio. L'apoteosi è arrivata però con Irma Testa, la campionessa oplontina, ha infiammato il pubblico superando ai punti Alissa Mendoza, combattendo con un'eleganza e una tecnica che se non l'avete vista, beh, è stato un gran peccato perché in quel contesto era un'esibizione tanto bella quanto
5: inusuale, no? Soprattutto a luglio, quando Capri dovrebbe essere piena di gente, quindi tu non ti aspetti di venire a fare un evento del genere qui, ti aspetti più di vedere un evento di moda.
3: Ma una cosa non esclude l'altra e Capri incorona tutti in una serata che sa di promessa.
2: È tutto, buona serata.
6: Storie, volti, voci, territori, grandi protagonisti, una secolare storia d'amore tra il Napoli e i suoi tifosi. Speciale Napoli 100, sabato 1 agosto alle 12:20 su Rai 3.
7: Regionale è presentato da Biscotti Ottimini senza zuccheri aggiunti di Vella.
8: Sulla Campania, locali e fenomeni, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, poco nuvoloso durante le ore diurne, cielo sereno dalla sera con notte stellata. Sull'Appennino campano, locali addensamenti compatti al mattino con associati brevi rovesci. Migliora dal pomeriggio con ampie aperture. Sul Salernitano, molte nubi con associate precipitazioni anche a carattere temporalesco fino al pomeriggio. Ampi rasserenamenti dalla sera. Le temperature tenderanno a diminuire lievemente nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi. Venti dai quadranti meridionali da deboli a localmente.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Dolore ai denti? Puoi provare il sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene.
3: Bontà o salute?
4: Bontà e salute.
0: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
5: Di più con La Cucina, le ricette dell'estate.
6: Di più
5: gli occhiali da sole firmati Guillermo Mariotto.
6: Di più
5: Arbore, il papa guardava quelli della notte.
6: Di più
5: Argentero fa doc con la moglie.
6: Di più
5: si è sposato il divo di Gomorra.
6: Di più
5: è Gilda l'amore di De Martino. Di più con gli occhiali Guillermo Mariotto, La Cucina o Enigmistica più.
7: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
9: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale, che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi, c'è di Cloreum Ice.
12: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
13: Senza lattosio, sì con riso, ma senza lattosio, buono per tutti.
14: Bella idea, dottor Scotti.
15: Si infiammano se lavi male i denti.
16: Gengive.
15: Ah, ma quindi li lavo male.
16: Il manuale non è il massimo.
17: Passa ora al Biaio.
18: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
19: Enigma risolto.
18: Nulla pulisce come ora il Biaio.
20: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
21: L'estate continua. Cerca il tuo equilibrio sul SUP. E indossa la maschera per vederci chiaro anche sott'acqua. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
22: Ma com'è possibile che Emanuele sia stato trovato lì dopo tre giorni?
23: E mai, poi mai avremmo potuto immaginare che mio fratello moriva in caserma.
24: Un giorno in pretura, all'ombra della torre. Mercoledì 21:15, Rai 3.
25: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
26: Vi aspettiamo.
25: Con Camilla Rasnovich, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21:15, Rai 3.
27: C'è qualcuno qui sull'isola? Sì. Che ha vinto il jackpot alla lotteria?
28: Sono anni che gioco.
29: Non è giusto.
28: Ma cos'è?
29: Badwell?
28: Sì, quindi?
29: È morto.
28: Altro che morto, è stecchito.
29: Sai cos'è questo? È il biglietto vincente.
28: Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.

0: Qualcuno lo sa che lui è morto?
1: No.
0: Perfetto, la risolveremo all'antica.
2: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien, come una volta, venerdì 21 e 15, Rai 3.

E per me, come è stato rendermi conto? Per me è stato un colpo. Per me è stata una cosa inaspettata, non mi aspettavo una cosa del genere. Anche perché non c'era una persona davanti a me quando ho sparato. Non vedevo, però non c'era, l'ho capito che non c'era nessuno.

0: Bianca.
1: Giovanna.
0: Sì.
2: Onorevole Cento, onorevole Cento,
3: con sangue fresco, questa è la versione.
2: Onorevole Cento,
4: non è stata violata.
2: Onorevole Cento, la richiamo all'ordine perché credo sia interesse di tutti ascoltare con attenzione il ministro dell'Interno. Onorevole Cento.

0: prendi te.
1: Oddio, cazzo, c'è uno per...
2: Oddio! No! No, porca troia! Verde!
3: No, no!
4: Qual è stata la parte del nostro mondo

0: Kepler.
1: Carlo!
2: Questo bossolo che noi metteremo a disposizione dell'autorità giudiziaria, non mi dicono che non è un bossolo di pistola, probabilmente è un bossolo di fucile, non sappiamo in quali condizioni è stato usato, con quale arma è stato sparato, in direzione di chi.
3: Non è una busta bomba, una bomba vera, e quello che mi minacciano, se Agnoletto deve dormire da una parte all'altra, io devo viaggiare protetto, va bene, perché cosa ho fatto? Perché faccio informazione, perché io ho cercato di ricordare, ma facciamo, Sandro, è una vita che lavoriamo insieme,
4: esatto.
3: Appunto, e allora pensiamo e che quello che bisogna insegnare alle nuove generazioni è a non combattere per strada, sono i nostri figli, i nostri nipoti, porca vacca puttana.

aspettando. Mi sta aspettando da 20 minuti. Guarda, guarda, io sono in